Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te. One, two, three.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE. Vicina. A te.

0: Ascolti in FM, siamo su 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Per Global Summit Flottiglia.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

Io mi chiamo Pasquale Cafiero e son brigadiero del carcerone. Io mi chiamo Cafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti papponi cornuti alla che. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglio con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottone, mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimo un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere osanna fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo certissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore, che Dio lo perdoni, in 30 rullotti ci alleva i visoni. Voi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, voli da spremuto, ho volito un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta cacci cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta di cicirinella, compagno di cella, precisa mamma.

Ma ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa c'è là che c'è là. Io non tengo compendi che chi le stipendi e un ambo se segna a papà. Aggiungete mia figlia innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo eravato più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io già tengo le scarpe a un gilet, gradi

qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai visto chissà? Chi se so paticiente, pa chi se fa niente, se tengono l'immunità. Don Raffaele, voi politicamente, io ve lo giuro.

scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: sono pazzo ma non sarò mai come loro.
1: Se ci ascolti in FM siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

0: E ora pubblicità.
1: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8x1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8x1000 alla Chiesa Valdese.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE. Vicina a te.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96,6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.
1: Prima di entrare in casa, stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: E ora pubblicità.
1: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8x1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8x1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8x1000.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

0: E ora pubblicità.
1: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8x1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8x1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8x1000.
2: RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

di Tarantino. C'ho sto funk a palla, non è la sindrome di Panqua, ritmo che si balla, metriche equatoriali samba, posta in arrivo e non è spamma, sorpresa caramba, vengo in smoking solo sulla carta.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: È tempo di 5 per 1000.
1: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
2: 1. È vicina ai territori.
3: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
4: 2. È comunitaria.
5: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
6: 3. È gratuita.
7: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
8: 4. È plurale.
9: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
10: 5. È culturale.
11: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
0: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.
12: RBE TV. Da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, vicina a te.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

0: Scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te. Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te.

0: E ora pubblicità.
1: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8x1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8x1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8x1000.
2: Il 25 e 26 luglio 2026 a Ponte Chianale, nel cuore della Valle Varaita, torna la Festa delle Alpi, FedesAlp. Due giornate di incontri su innovazione per la montagna, sostenibilità e sfide transfrontaliere. Spettacoli, cultura, tradizioni, musica, sport, natura e sapori autentici delle nostre montagne tra Piemonte e Francia. Un'occasione speciale per celebrare l'amicizia tra comunità alpine. Scopri il programma su visitpiemonte.com.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

RBTV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: E ora pubblicità.
1: La bacheca annunci di RBE.
2: Vendi cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
1: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
3: La Casa per Anziani Miramonti di Villar Pellice cerca un operatore o operatrice sociosanitario. Le persone interessate a questa offerta di lavoro possono rivolgersi all'ufficio della struttura per presentare il proprio curriculum da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12. Per informazioni si può telefonare allo 0121 93 0900 o scrivere un'email a miramontivillar@virgilio.it.
4: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8 per 1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
3: RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

Giornataccia, sì, proprio una giornataccia. Di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto e di

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buongiorno e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Vi ricordiamo che fino alle 22 di oggi vige il divieto di circolazione su tutte le strade extraurbane per i mezzi per trasporto merci con massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Popolare Network.

0: Medio Oriente, terza serie di attacchi in una settimana degli Stati Uniti. Dopo l'aggressione a due navi commerciali, le forze americane colpiscono 140 obiettivi militari iraniani. Teheran risponde con missili sui paesi del Golfo. L'ostacolo è sempre il controllo dello stretto di Hormuz e restano in stallo i negoziati. Dai 50 ai 70 anni per ripristinare i 900 ettari di boschi bruciati nel nord del Piemonte, lo dice la regione. Nel parco della Valgranda sono andati a rogo 700 ettari di foreste nell'incendio, nel nord-est dell'Andalusia 12 invece i morti, 20 dispersi, 1400 evacuati, 6600 gli ettari distrutti dalle fiamme. E temperature in aumento per la nuova ondata di calore africano, il picco da mercoledì a venerdì, oggi bollino rosso per Firenze e Perugia, sconsigliata l'esposizione al sole dalle 11 alle 18, bollino arancione per altre città tra cui Bologna, Bolzano, Roma e Torino. La Commissione europea non perdona la Biennale di Venezia, stoppa 2 milioni di finanziamenti per il caso del padiglione russo. La fondazione aveva deciso di ospitare la struttura nonostante il no di Bruxelles e del ministro della cultura, Giuli. Le 8:32 minuti, buongiorno, il giornale radio di Popolare Network. Cominciamo dunque, come sentivate, dal Medio Oriente, terza serie di attacchi in una settimana degli Stati Uniti contro l'Iran. Questa notte le forze americane hanno bombardato circa 140 obiettivi militari nello stretto di Hormuz. I raid sono la risposta all'aggressione di Teheran a due navi commerciali che tentavano di attraversare lo stretto. Dopo gli attacchi le forze iraniane hanno invece lanciato missili sui paesi del Golfo. Il controllo di Hormuz resta il nodo principale e l'ostacolo ai negoziati che sono in stallo. In questi giorni erano previsti colloqui indiretti in Oman, da cui però al momento non arrivano grandi passi avanti. La guida suprema Mojtaba Khamenei intanto ha giurato vendetta per la morte del padre, con un messaggio scritto in occasione dei suoi funerali, e un quotidiano iraniano ha indicato i leader occidentali da eliminare per l'omicidio dell'ayatollah. Tra loro c'è anche la foto di Giorgia Meloni. Ma che cosa è accaduto questa notte nello stretto di Hormuz? In diretta Farian Sabai, a te Farian.
1: Sì, buongiorno a tutti. Era già successo martedì scorso ed è successo ancora stanotte. I Pasdaran hanno colpito due navi nello stretto di Hormuz, una nave mercantile e una porta container. Secondo la TV di Stato iraniana, violavano le normative nello stretto, cercando di passare nel corridoio di pertinenza dell'Oman, quella sud. E quindi ancora guerra in Medio Oriente. Lo stretto di Hormuz è stato nuovamente chiuso dall'Iran. I colloqui di ieri a Muscat non hanno portato risultati concreti, avrebbero dovuto portare a un accordo sull'utilizzo di un corridoio centrale in acque internazionali a Hormuz, ma per i Pasdaran lo stretto è una leva strategica e non vogliono cedere. Il presidente del Parlamento e capo negoziatore Ghalibaf si è rivolto poche ore fa agli Stati Uniti. Ha detto che l'era degli accordi unilaterali è finita, mantenete la parola oppure ne pagherete le conseguenze. Ghalibaf si riferisce al memorandum d'intesa di Islamabad firmato da Washington e Teheran e ha ribadito che al punto 5 sta scritto che le navi mercantili possono passare nello stretto di Hormuz senza pagare pedaggio per 60 giorni, ma devono avvisare le autorità iraniane, devono utilizzare il corridoio nord di pertinenza iraniane, devono tenere accesi i sistemi di identificazione automatica. Gli attacchi iraniani alle navi hanno provocato la reazione degli Stati Uniti, che nelle ultime ore hanno colpito circa 140 obiettivi militari in Iran con munizioni di precisione lanciate da aerei da combattimento terrestri e navali, droni e navi militari. Tra gli obiettivi colpiti figurano siti missilistici, siti di droni, depositi di munizioni, strutture navali e reti di comunicazione e postazione di sorveglianza costiera. In risposta, i Pasdaran dicono di aver colpito una base americana in Giordania, mentre gli Emirati, il Qatar, il Kuwait e il Bahrain stanno intercettando missili e droni iraniani. È tutto. Restituisco la linea allo studio.
0: Grazie Farian Sabai. Veniamo adesso agli incendi che stanno interessando diverse aree dell'Europa. In Italia, in Piemonte, serviranno dai 50 ai 70 anni per recuperare i circa 900 ettari di bosco bruciato nel nord del Piemonte, nelle province di Verbania, Novara, Vercelli e Torino, secondo quanto dice la regione. Nei roghi sarebbero andati a fuoco oltre 700.000 alberi, secondo la stima ancora provvisoria. La situazione peggiore è quella nel parco nazionale della Val Grande in provincia di Verbania. Qui sono andati a fuoco oltre 700 ettari di foreste. Sui danni alla biodiversità abbiamo sentito il presidente del parco, Luigi Spadone.
2: Non sappiamo quali possano essere i danni reali che si sono verificati alla biodiversità del territorio. Oggi sappiamo che su 600 circa ettari di territorio andati a fuoco, 200 sono all'interno dell'area parco. Presumibilmente quelli che sono bruciati sono dei castagneti. La situazione attuale è una situazione di un incendio che è stato parzialmente domato, ma che vede alcuni focolai proprio in questo momento ripartire in diverse zone. Il problema grosso è che i temporali che avrebbero dovuto arrivare non sono arrivati, quindi in questo momento ci sono nuvoloni a destra e a sinistra per chi guarda l'incendio, ma non nella parte dove dovrebbe piovere, perché se piovesse avremmo credo risolto il 90% dei nostri problemi. Purtroppo si tratta di versanti particolarmente impervi, è impensabile intervenire con squadre di terra, per cui si lavora in buona parte solo dall'alto, quindi con i canader che stanno ancora girando e con gli elicotteri, e questo comporta inevitabilmente che appena si smette di bagnare in alcuni luoghi tendono a ripartire.
0: L'altro grande incendio è quello in Spagna, in Andalusia, nel Rogo, che da giorni sta bruciando i boschi nel nord-est della provincia di Almeria. Sono morte 12 persone, altre 20 sono disperse. Le autorità hanno deciso l'evacuazione di 1.400 abitanti delle zone coinvolte dall'incendio. Finora sono stati distrutti 6.600 ettari di vegetazione. E l'anticiclone africano è tornato sull'Italia, dove sta portando una nuova ondata di calore con cielo sereno o poco nuvoloso. Il picco è previsto da mercoledì a venerdì. Al centro-sud, nelle zone interne della Sardegna, le temperature saranno elevate anche oltre i 40 gradi. Nelle città del nord, come Milano e Torino, dovrebbero arrivare a 35. Il bollettino del disagio bioclimatico del Ministero per la Salute per oggi prevede il bollino rosso per Firenze e Perugia, in cui è sconsigliata l'esposizione diretta al sole dalle 11 alle 18 ed è consigliata l'idratazione. Bollino arancione per Bologna, Bolzano, Roma e Torino. Bollino giallo per altre città tra cui Ancona, Bari, Brescia, Cagliari, Catania, Genova e Milano. Sulla situazione meteoclimatica abbiamo sentito Carlo Bontempo, direttore di Copernicus, il programma di osservazione della Terra dell'Unione Europea.
3: Fa caldo nel senso che giugno ha passato i limiti, per esempio come temperatura degli oceani senza ghiaccio, questo vuol dire da 60 gradi nord a 60 gradi sud, ha passato i limiti storici registrati in precedenza, quindi ci stiamo avvicinando a un territorio mai esplorato prima a livello climatico, verosimilmente mai esplorato nella nostra storia su questo pianeta e probabilmente in un periodo molto più lungo. Gli oceani ormai, adesso che stiamo vedendo l'inizio di un El Niño, per il resto l'anno aumenteranno di temperatura con impatti chiari anche sull'atmosfera e su fenomeni estremi. E se guardiamo altri parametri come può essere la massa di ghiaccio sulle nostre montagne o in Groenlandia o in Antartide, la diminuzione è chiarissima, il livello del mare aumenta, l'intensità della precipitazione più intensa aumenta e queste sono osservazioni, in molti casi non c'è il modello, è semplicemente quello che ci dicono i termometri. Questa è un po' l'istantanea del pianeta in questo momento.
0: Eventi estremi anche in Cina, due tifoni si sono abbattuti sulla Cina orientale in questi giorni sfiorando la città di Shanghai, le autorità hanno evacuato oltre 2 milioni di persone dalle aree costiere a rischio, la tempesta ha portato venti a più di 100 km orari e piogge torrenziali causando allagamenti, alberi abbattuti e la cancellazione di centinaia di voli. Prima di raggiungere la terraferma il ciclone aveva già provocato forti disagi e feriti. A Taiwan sentiamo Gabriele Battaglia.
4: Due tifoni nel giro di una settimana sono la realtà ecologica della Cina contemporanea, paese da sempre abituato a fare i conti con lavori idraulici collettivi per arginare le acque dei fiumi, tradizionalmente colpito nella sua parte sud-orientale dai tifoni in questo periodo dell'anno, ma che indubbiamente sta assistendo a un'intensificazione dei fenomeni estremi negli ultimi anni, il tutto dovuto al cambiamento climatico. Maizak, il primo tifone che ha colpito le province del Guangxi e dello Hubei a inizio settimana, ha lasciato 39 morti. Bavi, il secondo tifone che copre un'area grande come la Francia, sta colpendo più a est, soprattutto in Zhejiang e Fujian, dopo essere passato in Giappone e Taiwan. È scattata la mobilitazione emergenziale, circa 2 milioni di persone sono state o stanno per essere trasferite, si registrano frane e smottamenti. Un altro problema è quello della devastazione delle colture e della decimazione del bestiame in un paese che deve sfamare 1.400.000.000 di bocche e che fa della sicurezza alimentare una priorità. Nel nome dello sviluppo accelerato, la Cina aveva parecchio trascurato fino a pochi anni fa il limite ecologico, ma oggi, dopo che nel 2018 il termine civiltà ecologica è stato addirittura inserito in Costituzione, sta investendo più di tutti nelle fonti rinnovabili e nella tutela ambientale. I fenomeni meteorologici sempre più estremi sono il momento in cui la popolazione percepisce anche sulla propria pelle la natura del problema. Quanto alle autorità, da sempre il mandato celeste dell'imperatore, il suo ruolo come mediatore tra uomo e natura, entrava in crisi di fronte a inondazioni, siccità e carestie. Anche il Partito Comunista è in qualche modo legato a questo ruolo regolatore, ma un tifone, anzi due, è un fenomeno che sfugge alle pur notevoli possibilità del partito.
0: La Commissione europea non perdona la Biennale di Venezia per il caso del padiglione russo. Bruxelles ha raccomandato all'Agenzia europea per la cultura e l'educazione di interrompere i finanziamenti da 2 milioni destinati alla fondazione. Il caso del padiglione russo era scoppiato in primavera. Nonostante la contestazione del ministro della cultura, Alessandro Giuli, alla fine la fondazione aveva deciso di ospitare lo stesso la struttura. Il padiglione poi formalmente non è mai stato aperto al pubblico, ma la Biennale ha sempre sostenuto che la sua presenza non violasse le sanzioni europee. Bruxelles aveva avvertito del rischio di perdere i fondi che adesso sono stati fermati. Due manifestazioni per dire che Roberto Vannacci non è il benvenuto in città. A Genova migliaia di persone sono scese in piazza contro il comizio di Futuro Nazionale. I presidi antifascisti hanno costretto il generale prima a cambiare sede dell'evento e poi a ritardare l'appuntamento con i suoi sostenitori. Una reazione cittadina che altrove in Italia si fatica a vedere, mentre Vannacci gode di copertura mediatica e del favore dei sondaggi. Domenico Mego Chiodetti, ex portavoce di Don Gallo, coordinatore dello spazio socio-economico Spiker di Genova.
5: Devo dire che la nostra città degli anticorpi li ha avuti un anno fa, ricorderete quel 30 agosto dove si manifestò la prima grande mobilitazione da 40-50.000 persone per Gaza, e oggi, come dire, si solleva, seppur in maniera molto militante, perché il presidio della CGIL dell'Ampi è arrivato quasi a 2.000 persone e ovviamente non ci si aspettavano quei numeri, che poi si sono, da presidio statico, si sono mobilitati verso un luogo simbolico altamente importante nella nostra città, che era il monumento ai caduti, che è in via 20 Settembre, e quindi c'è stato un corteo che dal Teatro della Gioventù ha attraversato, come dire, il centro. C'è una reazione al tentativo della destra locale di cavalcare il problema della sicurezza in maniera molto frontale. C'è stata una giornata, io credo, molto importante, anche se non bastante a costruire un'opposizione sociale a quello che è la crescita di Futuro Nazionale.
0: Da oggi sono in vigore le nuove norme sugli autovelox che dovrebbero ridurre i ricorsi contro le multe. Le regole volute dal Ministero delle Infrastrutture di Salvini impongono che i rilevatori siano visibili e segnalati almeno un chilometro prima fuori dai centri urbani, stop ai controlli sotto i 50 km orari nelle strade urbane e limiti rigidi sulla distanza minima tra due postazioni successive per evitare le cosiddette multe a raffica. Inoltre i dispositivi dovranno essere omologati e non solo approvati, lasciando la gestione delle postazioni fisse solo dove si registra un reale e documentato tasso di incidentalità. Ieri a La Chiarella, nel Parco Sud di Milano, prima manifestazione dei comitati che si oppongono alla costruzione dei data center in tutta la provincia di Milano e in quella di Pavia, ma non solo. Si susseguono le proposte per l'insediamento di queste grandi strutture che spesso occupano suolo agricolo e hanno un forte consumo energetico e idrico. Alla manifestazione era presente il consigliere regionale di AVS, Onorio Rosati.
6: Una manifestazione che è partita dal basso, organizzata dai cittadini che si stanno a loro volta organizzando in comitati sui territori e si sono dati un coordinamento. Fatto emblematico è stata la prima manifestazione sul territorio nazionale davanti al municipio di La Chiarella, perché a La Chiarella in previsione la costruzione di uno dei più grandi data center. Hanno una serie di esternalità negative. La prima, che è quella più evidente, il consumo di suolo. La seconda è il consumo di energia. Terza è il consumo di acqua. La quarta sono le emissioni in atmosfera dell'atmosfera, di quelli che sono gli scarichi, delle unità di continuità dal punto di vista energetico che è fatta da centinaia di motori diesel, e dall'altra parte stiamo parlando di impianti che hanno anche come effetto negativo il riscaldamento. C'è una stima che dice che ci sia un riscaldamento dei territori limitrofi ai data center che può arrivare fino a un innalzamento di 3 gradi di quello che è la temperatura media. Ci vorrebbe una legge nazionale, che non c'è, e ci vorrebbe una legge regionale efficace, cosa che non è la legge che è stata approvata recentemente in Regione Lombardia. Dopodiché ci sono ambienti che chiedono che ci sia, come negli Stati Uniti, una moratoria nella costruzione di nuovi data center in attesa che si venga a definire una legge che tuteli effettivamente la salute dei cittadini, tuteli effettivamente i cittadini.
0: I mondiali di calcio, con le due partite della notte, si sono conclusi anche i quarti di finale. L'Argentina ha battuto ai tempi supplementari la Svizzera per 3-1, sfiderà adesso in semifinale l'Inghilterra, che sempre ai supplementari ha avuto la meglio sulla Norvegia con una doppietta della sua stella Jude Bellingham. Il nostro collaboratore dal Regno Unito, Daniele Fisichella.
7: E ancora lui, Hey Jude.
8: Rodgers with the strike, spilled,

0: l'Argentina che ha sconfitto la Svizzera 3-1 ai supplementari. Alvarez! Mercoledì si gioca ad Atlanta, un altro capitolo di una rivalità anche extracalcistica resa immortale dalla mano de Dios e dal gol più bello della storia di Diego Armando Maradona in quel quarto di finale di Messico 1986.
1: Alle 8:47 minuti è tutto per questa edizione del giornale radio. Mattia Costafierro e Fabio Fimiani, le notizie tornano alle 10:30, buon ascolto e buona giornata.
2: Sole e aria aperta, le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole ombra spray, setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio, per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta, l'estate dell'erbolario.
3: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto, ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
4: Popolare Network.
5: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.
1: Hier Heiland ist gekommen, hat

se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

0: E ora pubblicità.
1: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8x1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8x1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8x1000.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Buongiorno, ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti al pedaggio francese del traforo del Monte Bianco in direzione dell'Italia. Vi ricordiamo che fino alle 22 di oggi vige il divieto di circolazione su tutte le strade extraurbane per i mezzi per trasporto merci con massa superiore alle 7,5 tonnellate. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: E ora pubblicità.
1: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8x1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8x1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8x1000.
2: Va ora in onda il culto evangelico valdese. La predicazione di oggi è curata dal diacono Massimo Long.
3: Un caloroso benvenuto a tutte e tutti voi che ci seguite da casa attraverso la televisione, la radio o il web. Ovunque vi troviate, qualunque sia la situazione che state vivendo in questo momento, la grazia e la pace di Dio Padre, del Figlio e dello Spirito Santo siano con tutte e tutti voi. Amen. Leggo alcuni versetti dal Salmo 139. Signore, tu mi hai esaminato e mi conosci. Tu sai quando mi siedo e quando mi alzo. Tu comprendi da lontano il mio pensiero. Tu mi scruti quando cammino e quando riposo e conosci a fondo tutte le mie vie. Poiché la parola non è ancora sulla mia lingua, che tu, Signore, già la conosci appieno. Tu mi circondi, mi stai di fronte e alle spalle e poni la tua mano su di me. La conoscenza che hai di me è meravigliosa, troppo alta perché io possa arrivarci. Dove potrei andarmene lontano dal tuo spirito? Dove fuggirò dalla tua presenza? Se salgo in cielo, tu ci sei. Se scendo nel soggiorno dei morti, eccoti là. Se prendo le ali dell'alba e vado ad abitare all'estremità del mare, anche là mi condurrà la tua mano e mi afferrerà la tua destra. Ci vogliamo raccogliere in preghiera. Signore, ti lodiamo con tutto il cuore, perché la tua presenza avvolge interamente la nostra vita. Tu sei il Dio vicino, che abita la nostra quotidianità e non ci lascia mai soli. Conosci ogni nostro pensiero, eppure ci accogli sempre con un amore immenso e senza riserve. Ti celebriamo perché nessuna barriera e nessuna distanza possono separarci da te. Anche nei momenti di smarrimento o quando ci sentiamo invisibili al mondo, tu ci guardi e ci custodisci. La tua fedeltà è il terreno sicuro su cui possiamo camminare ogni giorno. Grazie perché continui a guidarci, a sostenerci e a rinnovare la nostra speranza. Uniamo le nostre voci ovunque ci troviamo per cantare la tua bontà. A te appartengono la lode, l'onore e la gloria, oggi e per sempre. Amen.

Prima di procedere alla lettura dei due testi biblici che ci vengono proposti per oggi, ci vogliamo raccogliere in un momento di preghiera. Signore, la tua parola è luce sul nostro cammino. Mentre ci disponiamo ad ascoltare le sacre scritture, ti preghiamo, manda il tuo Spirito Santo su di noi e su chiunque è in ascolto. Sgombra le nostre menti dai rumori del mondo e dalle preoccupazioni che ci portiamo dentro. Apri i nostri cuori affinché queste parole non rimangano testi antichi, ma diventino oggi parola viva per la nostra vita. Donaci la sapienza di comprendere la tua volontà e il coraggio di metterla in pratica nella nostra quotidianità. Parla, Signore, perché i tuoi figli e le tue figlie ti ascoltano. Amen. Il primo testo lo troviamo dal libro del profeta Isaia, al capitolo 43, i primi 7 versetti. Ma ora così parla il Signore, il tuo creatore, o Giacobbe, colui che ti ha formato, o Israele. Non temere, perché io ti ho riscattato, ti ho chiamato per nome, tu sei mio. Quando dovrai attraversare le acque, io sarò con te. Quando attraverserai i fiumi, essi non ti sommergeranno. Quando camminerai nel fuoco, non sarai bruciato e la fiamma non ti consumerà, perché io sono il Signore, il tuo Dio, il Santo d'Israele, il tuo Salvatore. Io ho dato l'Egitto come tuo riscatto, l'Etiopia e Seba al tuo posto, perché tu sei prezioso ai miei occhi, sei stimato e io ti amo. Io do degli uomini al tuo posto e dei popoli in cambio della tua vita. Non temere, perché io sono con te. Io ricondurrò la tua discendenza da Oriente e ti raccoglierò da occidente. Dirò al settentrione da, e al mezzogiorno non trattenere. Fa venire i miei figli da lontano e le mie figlie dall'estremità della terra, tutti quelli cioè che portano il mio nome, che io ho creati per la mia gloria, che ho formati, che ho fatti. E il secondo testo lo troviamo nell'Evangelo di Matteo, al capitolo 28, i versetti da 16 a 20. Quanto agli 11 discepoli, essi andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva loro designato, e vedutolo, l'adorarono. Alcuni però dubitarono, e Gesù avvicinatosi parlò loro dicendo: «Ogni potere mi è stato dato in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate i miei discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutte quante le cose che vi ho comandate. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine dell'età presente». Il Signore benedica la lettura e l'ascolto della sua parola. Amen.

C'erano una volta due monaci che avevano letto su un vecchio libro della biblioteca del monastero che esisteva un luogo alla fine del mondo dove il cielo e la terra si toccavano. Decisero di partire alla ricerca di questo luogo. Attraversarono il mondo intero, scamparono a numerosi pericoli e sopportarono i sacrifici e le privazioni che un simile pellegrinaggio comporta. Sapevano che quel luogo si apriva con una porta e che sarebbe bastato spingerla per trovarsi di fronte a Dio. Alla fine trovarono la porta e con il cuore in gola bussarono. Lentamente la porta si aprì. Ansiosi, i due monaci entrarono e si ritrovarono, ciascuno, nella propria cella del monastero. Grande fu la loro delusione, ma molto presto compresero che Dio non è in qualche luogo lontano, è vicinissimo, è lì, a casa nostra, là dove siamo, là dove lavoriamo, là dove viviamo. Questa storia è un celebre racconto sapienziale della tradizione cassidica, una corrente dell'ebraismo. È stato diffuso in Europa come una parabola ecumenica o come fiaba filosofica. Ed è un racconto che ci permette di porci la domanda: dove cerchiamo Gesù? Ogni potere mi è stato dato in cielo e sulla terra, dice Gesù. Dov'è questo luogo in cui Gesù esercita il suo potere? Fermiamoci un istante su questa parola di Cristo. Non è sorprendente sentirlo parlare di potere, lui che durante la sua vita terrena ha rifiutato di esercitarlo. Il paradosso è proprio questo. Ha umiliato se stesso, facendosi obbediente, fino alla morte sulla croce. Ecco perché Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni nome, come scrive l'Apostolo Paolo ai Filippesi. E allora mettiamoci in cammino, proprio come i due monaci, perché la parola di Dio vuole metterci in movimento. Incamminiamoci per scoprire che Dio abita là, dove siamo. Subito dopo aver annunciato la sua autorità, Gesù affida una missione ai suoi discepoli. Dice loro: fate i miei discepoli tutti i popoli. La storia con Gesù non è finita. Egli chiama i suoi discepoli a scrivere il seguito della storia, prendendo il testimone. Dopo aver annunciato la buona novella del regno durante il suo ministero terreno, ora manda i suoi discepoli a tutte le nazioni, a tutti e a tutte, senza eccezione. Fare discepoli non significa andare in giro a cercare persone eventualmente capaci o degne di seguire Gesù. Significa, prima di tutto, guardarsi dentro e chiedersi: la mia vita, la mia gioia, le mie convinzioni fanno venire voglia all'altro o all'altra di donare la propria vita al Signore? La luce, l'amore, la bontà che Dio mi dona risplendono intorno a me, là dove sono, dove vivo e dove lavoro? Chi ho già incoraggiato a diventare un discepolo o una discepola di Cristo? Su questo cammino Gesù ci pone di fronte ad un comando. Ci dice: battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il battesimo è il segno del desiderio sincero di essere in relazione con Gesù Cristo. Il battesimo che Gesù ha ricevuto da Giovanni era un battesimo di ravvedimento per il perdono dei peccati. Quello che Gesù intuisce porta a una novità radicale. È l'unione di Gesù con noi e di noi con Gesù. Troviamo il nome di Dio nella sua intera rivelazione, come Padre,
Figlio e Spirito Santo. Questo Dio creatore, infinitamente grande eppure vicinissimo, perché si è fatto uomo in Gesù, ci raggiunge nella nostra vita presente attraverso lo Spirito Santo. È un po' come in un'orchestra. Gli strumenti più diversi si accordano tra loro per formare un'unica sinfonia. È così che Dio si rivela a noi. Il testo di questa domenica vuole dunque ricordarci che dobbiamo vivere il battesimo ogni giorno, custodendo questa relazione vivente con Dio Padre, che ha dichiarato a Gesù: tu sei il mio figlio prediletto, e che ogni giorno ci dice: tu sei mio figlio, mia figlia, ti conosco per nome. Con Dio Figlio, che ha dato la sua vita per noi ed è risorto dai morti per fare di noi nuove creature. E con Dio Spirito Santo, che fa scaturire in noi la vita eterna. A proposito del battesimo, Martin Lutero ha detto: ciascuno deve considerare il proprio battesimo come un abito da indossare ogni giorno. Si racconta che ogni volta che veniva assalito dalle tentazioni e dalla disperazione, prendeva un gesso e scriveva a grandi lettere sul tavolo, sul muro: sono battezzato. Questo gli ridava coraggio, perché significava: il Signore è lì, vicinissimo, e il suo amore mi sosterrà. È proprio con questa promessa che Gesù termina la sua missione terrena. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine dell'età presente. Non dice io sarò, ma usa il presente, io sono. E questo vale per tutti i giorni, sia che siano gioiosi o difficili, oscuri o luminosi. All'inizio del Vangelo Matteo ci rivela Gesù come l'Emmanuele, ovvero il Dio con noi. Ora la promessa è compiuta. Gesù è veramente in mezzo a noi ogni giorno. Ma non possiamo semplicemente custodire tutto questo nel nostro cuore. Gesù ci affida l'ordine di proseguire la sua opera, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ci dice di insegnare a nostra volta. Oggi il suo insegnamento è fissato nella Bibbia, la parola di Dio che ci indica dove Egli ci conduce e come ci conduce. E allora incoraggiamoci a vicenda a trasmettere questa buona novella, affinché la storia iniziata da Gesù continui attraverso noi. E ricordatevi dei due monaci. Sono partiti a cercare Dio molto lontano, eppure Dio è così vicino. E ciò che conferma anche il versetto di questa settimana, contenuto nel libro del profeta Isaia che abbiamo letto all'inizio. Così parla il Signore, il tuo creatore: non temere, perché io ti ho riscattato, ti ho chiamato per nome, tu sei mio. Amen.

ci vogliamo raccogliere in preghiera. Signore, ti ringraziamo per il tuo immenso amore che ci riscalda il cuore. Tu hai dato la tua vita per noi, ti sei donato a noi. Hai vinto la morte e vuoi che proclamiamo al mondo che tu sei vivo. Grazie per la tua presenza benevola e costante, che ci accompagna in ogni nostra opera. Grazie per la tua fiducia, perché ci ritieni capaci di essere testimoni della buona novella, della tua resurrezione, anche se a volte i nostri passi sono esitanti e i nostri pensieri sono seminati di dubbi. Donaci la tua gioia affinché possiamo condividerla con chi non trova un senso alla propria vita. Donaci la tua forza affinché possiamo incoraggiare i deboli. Donaci la tua pace affinché là dove ci sono conflitti possiamo portare la riconciliazione. Donaci la tua saggezza per trovare parole di conforto per chi è nel lutto. Signore, noi ti preghiamo, benedici le nostre azioni, le nostre omissioni, le nostre parole e i nostri silenzi. Fatti compagno di coloro che non hanno nessun altro, che si sentono soli e isolati, abbandonati da tutti. Proteggi e custodisci chi rischia di cadere. Sii con coloro che soffrono per le ingiustizie di questo mondo. Fortificale e vieni in loro aiuto. Sii con chi ha paura del futuro, della malattia, della povertà, della separazione, della solitudine. Rimani con coloro che portano grandi responsabilità e che a volte non sanno come affrontare le sfide che incontrano sul loro cammino. Accompagna tutti noi lungo la nostra strada, così come ci hai promesso, e tutte le nostre altre suppliche osiamo presentartele nella preghiera che tuo Figlio ci ha lasciato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo anche in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non esporci alla tentazione, ma liberici dal male. Tuo è il regno, la potenza e la gloria, nei secoli dei secoli. Amen.

Ed ora, care sorelle e cari fratelli, ci lasciamo accompagnati dalla benedizione del Signore. Andate nel mondo con gioia e coraggio. Non temete, perché il Signore vi ha riscattati e vi chiama per nome. Ricordate ogni giorno il vostro battesimo e rivestitevi del suo amore. Portate la sua pace là dove c'è conflitto, la sua speranza a chi si sente solo e la sua luce sul cammino di ogni persona che incontrate. E la promessa del risorto vi accompagni. Egli è con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Il Signore vi benedica e vi custodisca. Il Signore faccia risplendere il suo volto su di voi e vi sia propizio. Il Signore rivolga il suo volto su di voi e vi doni la sua pace. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito.

0: Avete ascoltato il culto evangelico valdese. La predicazione di oggi è stata curata dal diacono Massimo Long.
1: Popolare Network.
2: Le 10.30, buongiorno, le notizie di Popolare Network. In Medio Oriente, terza serie di attacchi in una settimana degli Stati Uniti contro l'Iran. Questa notte le forze statunitensi hanno bombardato circa 140 obiettivi militari nello stretto di Hormuz. I raid sono la risposta all'aggressione di Teheran a due navi commerciali che tentavano di attraversare lo stretto. Dopo gli attacchi, le forze iraniane hanno lanciato missili e droni sui paesi del Golfo, tra cui Bahrain, Qatar, Kuwait e Giordania. L'escalation innescata dalle divisioni sul controllo di Hormuz, in questi giorni erano previsti colloqui indiretti in Oman, da cui però al momento non arrivano grandi passi avanti. La guida suprema Mojtaba Khamenei intanto ha giurato vendetta per la morte del padre, mentre un quotidiano iraniano ha indicato i leader occidentali da eliminare per l'omicidio dell'ayatollah. Tra loro c'è anche Giorgia Meloni.
3: L'Ucraina ha colpito 14 navi russe, tra cui 10 petroliere, l'hanno dichiarato le autorità di Kiev, secondo cui negli ultimi 7 giorni sono state bombardate in totale 90 imbarcazioni russe. Nel frattempo il governatore della regione russa di Rostov ha fatto sapere che un drone ucraino ha colpito una petroliera mentre stava entrando nel Mar Nero. L'incendio causato all'attacco è stato domato e non vi è stato alcun rischio di fuoriuscita di petrolio perché la nave era vuota, hanno aggiunto le autorità russe.
2: La Commissione europea non perdona la Biennale di Venezia per il caso del padiglione russo. Bruxelles ha raccomandato all'Agenzia Europea per la Cultura e l'Educazione di interrompere i finanziamenti da 2 milioni destinati alla fondazione. Il caso del padiglione russo era scoppiato in primavera, nonostante la contestazione del ministro della Cultura Alessandro Giuli, la fondazione aveva deciso di ospitare lo stesso la struttura. Il padiglione formalmente non è mai stato aperto al pubblico e la Biennale ha sempre sostenuto che la sua presenza non violasse le sanzioni europee. Bruxelles aveva avvertito però del rischio di perdere i fondi che adesso sono stati fermati.
3: L'anticiclone africano è tornato sull'Italia, dove sta portando una nuova ondata di calore con cielo sereno poco nuvoloso. Il picco delle temperature è previsto da mercoledì a venerdì. Al centro-sud, nelle zone interne della Sardegna, le temperature saranno elevate anche oltre i 40 gradi. Nelle città del nord, come Milano e Torino, dovrebbero arrivare a 35. Il bollettino del disagio bioclimatico del Ministero per la Salute per oggi prevede il bollino rosso per Firenze e Perugia, in cui quindi è sconsigliata l'esposizione diretta al sole dalle 11 alle 18 ed è consigliata l'idratazione, e con l'arancione per Bologna, Bolzano, Roma e Torino. Bollino giallo per Ancona, Bari, Brescia, Cagliari, Catania, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Pescara, Reggio Calabria e Trieste.
2: Ieri sera in provincia di Torino due torrenti sono esondati in Val Germanasca. A Prali è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco e degli operai delle strade provinciali per ripristinare la circolazione sulla 169, rimasta bloccata per la presenza di materiali trasportati dalla piena.
3: Tre giovani tra i 20 e i 26 anni sono indagati per propaganda suprematista antisemita dalla Procura della Repubblica di Milano. La magistratura ha disposto giovedì la perquisizione delle rispettive abitazioni a Roma, Savona e Caserta, ma la notizia è stata resa nota solo oggi. Nei domicili sono stati sequestrati materiale informatico, armi a salve per soft air, coltelli, manganelli, bandiere, manoscritti e libri. Secondo gli investigatori della polizia postale della Digos, si dichiaravano di terza posizione e utilizzavano piattaforme di messaggistica come Telegram per diffondere propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa.
2: 10.33 minuti è tutto per il momento. Le notizie di Popolare Network tornano più tardi alle 13. Buon ascolto.
4: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
1: Popolare Network.
5: muoversi in Piemonte.
6: Un saluto e ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. Per traffico intenso segnaliamo code sulla 32 Torino-Bardonecchia, tra Borgone e Susa Ovest in direzione Bardonecchia. Code anche sulla 5 Torino-Courmayeur, tra Pont Saint-Martin e Verres in direzione Courmayeur. Infine si viaggia incoronati al pedaggio francese del traforo del Monte Bianco in direzione dell'Italia. Questo appuntamento termina qui. Come sempre vi raccomandiamo di mantenere un'adeguata distanza di sicurezza dal veicolo che vi precede e di viaggiare sempre con le cinture di sicurezza allacciate. Buon viaggio!
5: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
7: E ora pubblicità.
8: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8x1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8x1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8x1000.
9: Il 25 e 26 luglio 2026 a Ponte Chianale, nel cuore della Valle Varaita, torna la Festa delle Alpi, Fed des Alpes. Due giornate di incontri su innovazione per la montagna, sostenibilità e sfide transfrontaliere. Spettacoli, cultura, tradizioni, musica, sport, natura e sapori autentici delle nostre montagne tra Piemonte e Francia. Un'occasione speciale per celebrare l'amicizia tra comunità alpine. Scopri il programma su visitpiemonte.com.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te. Reach out.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96,6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: E ora, pubblicità.
1: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8x1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8x1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8x1000.

scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, vicina a te.

0: se tu vedessi me.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: E ora pubblicità.
1: Il 25 e 26 luglio 2026 a Ponte Chianale, nel cuore della Valle Varaita, torna la Festa delle Alpi, FedesAlp. Due giornate di incontri su innovazione per la montagna, sostenibilità e sfide transfrontaliere. Spettacoli, cultura, tradizioni, musica, sport, natura e sapori autentici delle nostre montagne tra Piemonte e Francia. Un'occasione speciale per celebrare l'amicizia tra comunità alpine. Scopri il programma su visitpiemonte.com.
2: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8x1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8x1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8x1000.
3: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax. È tempo di 5x1000.
4: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
5: 1. È vicina ai territori.
6: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
7: 2. È comunitaria.
8: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
9: 3. È gratuita.
10: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
11: 4. È plurale.
12: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
13: 5. È culturale.
14: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
3: 5x1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5x1000.
15: Popolare Network.
16: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray. Setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio. Per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta. L'estate dell'erbolario.
17: Anche l'Italia ci sarà al summit di Trump sul terrorismo rosso. Dopo i dubbi iniziali, Meloni stessa avrebbe deciso di inviare un sottosegretario al meeting della prossima settimana a Washington. Un vertice che serve alla Casa Bianca per indicare il nemico in vista delle elezioni di metà mandato. Medio Oriente, altra notte di attacchi tra Stati Uniti e Iran. Dopo l'aggressione a due navi commerciali, le forze americane colpiscono 140 obiettivi dei Pasdaran. Teheran risponde con missili sui paesi del Golfo. Il nodo è sempre il controllo dello stretto di Hormuz. La Commissione europea non perdona la Biennale di Venezia, stoppa 2 milioni di finanziamenti per il caso del padiglione russo. La fondazione aveva deciso di ospitare la struttura nonostante il no di Bruxelles. Temperature in crescita, il picco della nuova ondata di calore in Italia è atteso da mercoledì fino a venerdì. Oggi bollino rosso per Firenze e Perugia, sconsigliata l'esposizione al sole fino alle 18, bollino arancione per Bologna, Bolzano, Roma e Torino. Le 13 e un minuto, buongiorno, benvenuti al giornale radio di Popolare Network. Alla fine dunque anche l'Italia dovrebbe partecipare al summit internazionale degli Stati Uniti contro il presunto terrorismo di estrema sinistra. Il governo sarebbe pronto a inviare un sottosegretario al meeting che si terrà la prossima settimana a Washington e che nelle intenzioni dovrà appunto affrontare quella che secondo la Casa Bianca è una delle più gravi minacce al mondo, il terrorismo rosso. Ancora non si sa chi sarà il sottosegretario parlamentare italiano, ma fonti di Palazzo Chigi fanno sapere che dopo i dubbi iniziali sarebbe stata Giorgia Meloni in persona a spingere per inviare un rappresentante politico. A presiedere il vertice sarà il segretario di Stato americano Marco Rubio. L'annuncio del summit era stato dato da Trump nelle celebrazioni del 4 luglio. Il timore è che la Casa Bianca voglia sfruttare questo evento per mobilitare la propria base contro un nemico esterno, giustificare così anche ulteriori provvedimenti contro cittadini americani legati al movimento Antifa. Un nuovo maccartismo in salsa trumpiana da sfoderare proprio prima delle elezioni di midterm. Antonella Baritono, americanista dell'Università di Bologna.
0: È uno strumento per un po' sviare l'attenzione da quelli che invece sono questioni più urgenti, l'economia, le questioni che hanno a che vedere con le politiche sociali che sono sempre di più messe in discussione, e all'esterno quello che è l'evidente fallimento della strategia di Trump per quello che riguarda il contesto medio orientale. Potrebbe essere l'occasione per rafforzare quei legami transnazionali con i gruppi del nuovo conservatorismo, e naturalmente quello che accade negli Stati Uniti può essere poi utilizzato per giustificare, legittimare azioni prese in altri contesti. Gli Stati Uniti da questo punto di vista hanno una storia piuttosto preoccupante, perché quello che è successo negli anni 50 in particolare dimostra come la lotta al comunismo, fare leva sulle paure e sulle ansie, poi questo provocò una repressione, una messa in discussione delle libertà civili, dell'agibilità dei gruppi di opposizione, un elemento particolarmente importante soprattutto dentro a quello che è lo scenario che si è aperto con la campagna per le elezioni di metà mandato.
17: Non solo, la crociata di Trump è anche contro i giornalisti. 4 reporter del New York Times dovranno comparire in tribunale per gli scoop sul nuovo Air Force One, quello donato al presidente dal Qatar. Un aereo che, secondo gli articoli della testata, sarebbe privo di importanti dispositivi di sicurezza, il servizio da New York.
9: Nuovo scontro tra amministrazione Trump e la stampa statunitense. Il Dipartimento di Giustizia ha notificato mandati di comparizione per 4 giornalisti del New York Times chiamati a testimoniare davanti a un grand jury federale nell'ambito di un'indagine sulla diffusione di informazioni riservate. I reporter avevano firmato questa settimana 2 articoli sulle preoccupazioni per la sicurezza relative al nuovo Air Force One donato dal Qatar. Secondo le ricostruzioni del quotidiano, il presidente Trump avrebbe scelto di lasciare il summit NATO in Turchia a bordo del vecchio velivolo presidenziale su indicazione dei servizi segreti, mentre il nuovo Boeing 747 sarebbe ancora privo di alcuni sistemi avanzati di difesa, compresi i dispositivi antimissile. In alcuni casi le convocazioni sono state consegnate direttamente da agenti federali a casa dei giornalisti. Il New York Times ha definito l'iniziativa un tentativo di intimidire la stampa indipendente e un attacco alla libertà garantita dal primo emendamento della Costituzione. Il Dipartimento di Giustizia ha respinto le accuse dicendo che i giornalisti non sono il bersaglio, lo sono invece le persone che hanno diffuso informazioni classificate, lo ha detto una portavoce al New York Times. Negli ultimi mesi l'amministrazione Trump aveva già tentato di costringere a testimoniare giornalisti del Wall Street Journal e del Washington Post, salvo poi ritirare quei provvedimenti dopo le contestazioni legali in tribunale delle 2 testate. Un passo indietro netto dopo che Joe Biden aveva limitato fortemente l'uso dei mandati a comparire nei confronti dei reporter. Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
17: E lo sentivate, la propaganda di Trump serve anche a distrarre l'attenzione dell'opinione pubblica americana dal Medio Oriente, dove le difficoltà del presidente sono evidenti. Anche quella appena trascorsa è stata una notte di raid e missili tra forze americane e iraniane, raid che hanno coinvolto anche paesi del Golfo. Il nodo è sempre il controllo dello stretto di Hormuz, il servizio.
11: Era già successo martedì scorso ed è successo ancora stanotte. I Pasdaran hanno colpito 2 navi nello stretto di Hormuz, una nave mercantile e una porta container. Secondo la TV di Stato iraniana, violavano le normative nello stretto, cercando di passare nel corridoio di pertinenza dell'Oman, quella sud. E quindi ancora guerra in Medio Oriente, lo stretto di Hormuz è stato nuovamente chiuso dall'Iran. I colloqui di ieri a Muscat non hanno portato a risultati concreti, avrebbero dovuto portare a un accordo sull'utilizzo di un corridoio centrale in acque internazionali a Hormuz, ma per i Pasdaran lo stretto è una leva strategica e non vogliono cedere. Il presidente del Parlamento e capo negoziatore Ghalibaf si è rivolto poche ore fa agli Stati Uniti. Ha detto che l'era degli accordi unilaterali è finita, mantenete la parola oppure ne pagherete le conseguenze. Ghalibaf si riferisce al memorandum d'intesa di Islamabad firmato da Washington e Teheran e ha ribadito che al punto 5 sta scritto che le navi mercantili possono passare nello stretto di Hormuz senza pagare pedaggio per 60 giorni, ma devono avvisare le autorità iraniane, devono utilizzare il corridoio nord di pertinenza iraniana e devono tenere accesi i sistemi di identificazione automatica. Gli attacchi iraniani alle navi hanno provocato la reazione degli Stati Uniti, che nelle ultime ore hanno colpito circa 140 obiettivi militari in Iran con munizioni di precisione lanciate da aerei da combattimento terrestri e navali, droni e navi militari. Tra gli obiettivi colpiti figurano siti missilistici, siti di droni, depositi di munizioni, strutture navali e reti di comunicazione e postazione di sorveglianza costiera. In risposta i Pasdaran dicono di aver colpito una base americana in Giordania, mentre gli Emirati, il Qatar, il Kuwait e il Bahrain stanno intercettando missili e droni iraniani. È tutto. Restituisco la linea allo studio.
17: E sempre negli Stati Uniti è morto il senatore americano Lindsey Graham, 71 anni, tra le più influenti figure del Partito Repubblicano. Graham è morto a seguito di una breve e improvvisa malattia. Negli ultimi anni si era affermato come uno dei principali sostenitori di Trump al Senato. Con la sua morte e con l'incognita sulle condizioni di salute di Mitch McConnell, senatore di cui non si hanno notizie da circa un mese dal ricovero che era avvenuto appunto circa un mese fa, i repubblicani rischiano ora di avere una maggioranza più risicata al Senato. La Commissione europea non perdona la Biennale di Venezia per il caso del padiglione russo. Bruxelles ha infatti raccomandato all'Agenzia europea per la cultura e l'educazione di interrompere i finanziamenti da 2 milioni destinati alla fondazione. Sentiamo il servizio.
15: Alla fine il taglio dei fondi europei a una delle istituzioni culturali e mostre d'arte più prestigiose al mondo con quasi assoluta certezza ci sarà. La Biennale di Venezia perderà 2 milioni di euro in finanziamenti UE a causa della decisione di riaprire quest'anno il padiglione russo nonostante il parere contrario di Bruxelles. Ad annunciare la decisione dopo un'approfondita valutazione delle risposte fornite dalla Biennale è stata la vicepresidente della Commissione europea responsabile per sovranità tecnologica e democrazia Anna Virkkunen. La cultura in Europa, finanziata con il denaro dei contribuenti, dovrebbe promuovere e salvaguardare i valori democratici, ha spiegato la politica finlandese. La procedura per la revoca dei fondi era stata avviata lo scorso aprile, dopo l'annuncio dei vertici della Fondazione Biennale sulla riapertura dello spazio espositivo della Federazione Russa, per la prima volta dopo due edizioni consecutive, rimasto chiuso come conseguenza dell'invasione dell'Ucraina e dell'introduzione delle sanzioni europee contro Mosca. In una prima fase la Commissione aveva concesso 30 giorni alla Biennale per fare un passo indietro o per presentare argomentazioni in grado di fermare la procedura di revoca. La Fondazione ha scelto questa seconda strada e tirare dritto sull'apertura del padiglione. I chiarimenti sul fatto che le modalità della partecipazione russa non violassero le sanzioni europee però non sono stati considerati sufficienti e allora la Commissione ha raccomandato all'Agenzia Esecutiva per l'Istruzione e la Cultura, l'ente che gestisce i finanziamenti europei, di revocare la sovvenzione da 2 milioni. L'atto non è vincolante, ma l'agenzia si era già dichiarata favorevole al taglio dei fondi. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
17: Veniamo adesso all'ondata di calore in Italia. Sono in risalite le temperature nel nostro paese, a partire dalle regioni del sud. L'anticiclone africano sta portando una nuova ondata calda con cielo sereno o poco nuvoloso. Il picco di calore è previsto da mercoledì a venerdì e sarà concentrato maggiormente nelle regioni del centro-sud e in quelle interne della Sardegna. Qui le temperature saranno elevate anche oltre i 40 gradi, mentre nelle città del nord come Milano e Torino dovrebbero arrivare a 35 gradi. Per oggi il bollettino del disagio bioclimatico del Ministero della Salute prevede il bollino rosso per Firenze e Perugia. In queste città è sconsigliata l'esposizione diretta al sole fino alle 18 ed è consigliata l'idratazione. Bollino arancione per Bologna, Bolzano, Roma e Torino. Abbiamo chiesto i motivi per i quali l'Europa si riscalda di più rispetto al resto della Terra a Carlo Bontempo, direttore di Copernicus, il programma di osservazione della Terra dell'Unione Europea.
18: Verosimilmente è una combinazione di fattori, sicuramente la perdita di ghiaccio nell'Artico europeo, che fa parte del dominio che noi chiamiamo Europa, gioca un ruolo. L'Artico è la zona che si riscalda più del pianeta. Quando parliamo di Europa e la confrontiamo con la media globale, c'è un piccolo problema, nel senso che l'Europa è essenzialmente terra al di là di questa parte dell'oceano Artico, mentre la media globale ha a che fare con molti oceani, e gli oceani si stanno scaldando in media meno che le terre emerse, per cui anche questo è un fattore. Ma anche se confrontassimo l'Europa con gli altri continenti, con le altre terre emerse, l'Europa comunque si scalderebbe a un ritmo leggermente superiore. Forse anche un cambio di circolazione che ha reso più frequente, più intensi questi promontori anticiclonici che abbiamo visto negli ultimi mesi, queste ondate di calore, e forse anche un ruolo della legislazione che ha migliorato la qualità dell'aria in Europa, che è stato un fattore estremamente positivo, che ha migliorato molto la nostra salute, ma ha reso in media i nostri cieli leggermente più trasparenti, quindi potrebbe aver giocato un ruolo anche questo nel riscaldamento aumentato dell'Europa.
17: E c'è stato un lieve miglioramento nel nord del Piemonte, colpito dagli incendi boschivi per le deboli piogge di ieri sera, che in alcuni casi, come a Prali, in Valle Germanasca, provincia di Torino, hanno addirittura provocato la temporanea esondazione di due torrenti. La stima delle foreste distrutte dall'incendio è tra gli 800 e i 900 ettari, e le squadre di emergenza dei Vigili del Fuoco e Protezione Civile continuano a lavorare. In provincia di Vercelli la situazione rimane critica per il rogo che da giorni brucia i boschi della Val Mastallone, laterale della media Valsesia. In provincia di Torino, nel Canavese e in Valle Soana, un vasto rogo ha distrutto aree impervie nei pressi del Parco Nazionale del Gran Paradiso, tra Valprato Soano e Ronco Canavese. Nella provincia Verbano Cusio Ossola, a Premosello Chiovenda, alle porte del Parco della Val Granda, la situazione è migliorata grazie anche all'intervento degli aerei Canadair e degli elicotteri antincendio. Un ragazzo di 19 anni è morto questa notte a Crema, in provincia di Cremona, dopo essere stato accoltellato in un parcheggio di un supermercato in Viale Repubblica. Per ora non è stata resa nota l'identità della vittima. I carabinieri stanno indagando sull'omicidio. L'ipotesi più accreditata è che sia stata una resa dei conti tra gruppi rivali di migranti. Il 19enne era di nazionalità egiziana. L'anno scorso, alla fine dell'estate, un altro giovane era stato ucciso in circostanze simili. 10 anni fa la strage ferroviaria sulla linea Andria-Corato in Puglia, nella quale morirono 23 persone e altre 51 rimasero ferite. Due treni che viaggiavano in direzione opposta si scontrarono sul binario unico. Alla cerimonia di commemorazione oggi ha partecipato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che si è incontrato anche con i familiari delle vittime. Sentiamo il discorso della sindaca di Andria, Giovanna Bruno.
19: Albino Di Nicolo, 57 anni. Salvatore Di Costanzo, 57 anni. Ludovico Francesco Tedone, 17 anni.
20: Signor Presidente della Repubblica, familiari delle vittime, feriti e sopravvissuti, autorità, cittadini tutti, la campana ha finito di contare. 23 rintocchi, un tempo infinito, come quella torrida giornata d'estate, infinita anch'essa, quando fu proprio il tempo a fermarsi, mentre le cicale continuavano a frinire, offrendo il loro stridulo suono quale nenia per la cruda morte.
17: Da stamattina sono in vigore le nuove norme sugli autovelox, che dovrebbero ridurre i ricorsi contro le multe. Le regole volute dal Ministero delle Infrastrutture impongono che i rilevatori siano visibili e segnalati almeno un chilometro prima per le strade fuori dai centri urbani. Stop ai controlli sotto i 50 km orari su quelle urbane e limiti rigidi sulla distanza minima tra due postazioni successive per evitare le cosiddette multe a raffica. Inoltre i dispositivi dovranno essere omologati e non soltanto approvati, lasciando la gestione delle postazioni fisse solo dove c'è un documentato tasso di incidentalità. Per una serie di associazioni che si battono per la sicurezza stradale si tratta di un via libera all'aumento delle velocità, che è tra le principali cause della mortalità sulle strade. Infine andiamo a Cuba. 5 anni fa le grandi proteste per la carenza di beni di prima necessità aggravate dalle difficoltà dovute alla pandemia. Oggi, a 5 anni di distanza, le condizioni della popolazione non sono di certo migliori, ma per altri motivi. Alfredo Somoza.
1: Cuba arriva esausta e con un orizzonte buio al 5° anniversario della grande protesta ai tempi del Covid. Il governo di allora fu il primo a non capire la rabbia che bolliva nella società, dando prima ordine di reprimere per poi dare ragione ai manifestanti, ma senza riconoscere il loro diritto alla protesta. 1.500 detenuti, 700 processati, fu il saldo. Nel frattempo Cuba ha visto andare via 1 milione di giovani, lo strangolamento energetico e le sanzioni imposte da Trump hanno fatto il resto. Le timide riforme di Díaz Canel arrivano fuori tempo massimo e oggi a Cuba si fa fatica a mangiare. Sanità e scuola sono collassate. L'inesorabile fine dell'esperienza rivoluzionaria è diventata agonia e i cubani sono sospesi in un tempo indefinito e pieno di segnali difficili da interpretare, come quando nel mare dei Caraibi si attende un uragano.
17: E alle 13:17 minuti si conclude questa edizione del Giornale Radio condotta da Mattia Guastafierro in redazione con Fabio Fimiani. La prossima edizione alle 15:30. Grazie a tutti, una buona giornata.
2: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
21: Popolare Network.

0: to spend.
1: E ora pubblicità.
2: La bacheca annunci di RBE.
3: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
2: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
4: La Casa per Anziani Miramonti di Villar Pellice cerca un operatore o operatrice sociosanitario. Le persone interessate a questa offerta di lavoro possono rivolgersi all'ufficio della struttura per presentare il proprio curriculum da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12. Per informazioni si può telefonare allo 0121 93 09 00 o scrivere un'email a miramontivillar@virgilio.it.
5: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8 per 1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax. Exact.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Ciao, io sono Cinzia. Sono una cacciatrice di storie. A volte mi arrivano per caso, altre volte devo andare a cercare. Negli anni ho imparato che le storie più belle non sono sempre quelle che parlano di successo. Spesso sono quelle che parlano di ostinazione, di persone che continuano a credere in qualcosa quando sarebbe molto più semplice lasciar perdere. Quella che sto per raccontarti oggi nasce a 1500 metri di altitudine, tra le montagne della Valle Pellice. Ma come spesso accade, non parla soltanto di montagna, parla di radici, parla di memoria, parla di quei luoghi che sembrano aspettare qualcuno. Perché ci sono posti che quando vengono abbandonati si arrendono lentamente al tempo. I tetti cedono, le pietre si coprono di muschio, i sentieri spariscono e il silenzio prende il posto delle voci. E poi ci sono luoghi che resistono, luoghi che continuano ad aspettare. Aspettano qualcuno che torni, qualcuno che li guardi non come un rudere, ma come una possibilità, qualcuno disposto a vedere quello che erano stati e quello che potrebbero tornare ad essere. L'alpeggio Barmadaut è uno di questi luoghi. Oggi, che arriva fin lassù, trova una baita accogliente, animali al pascolo, formaggi prodotti in quota e una famiglia che accoglie gli escursionisti con semplicità e passione. Ma per capire davvero questa storia, bisogna tornare indietro nel tempo, bisogna immaginare un bambino che trascorre l'estate in un alpeggio insieme ai suoi genitori. Quel bambino si chiama Ivano e senza saperlo sta costruendo qualcosa che lo accompagnerà per tutta la vita. Quando parliamo di infanzia spesso pensiamo ai giochi, alla scuola, agli amici, ma credo che ognuno di noi porti dentro anche un luogo speciale, un posto che continua ad abitare nei ricordi anche quando passano gli anni. Per qualcuno è la casa dei nonni, per qualcun altro una cascina, un cortile, una borgata. Per Ivano quel luogo era l'alpeggio. Da bambino saliva lassù durante l'estate, aiutava come poteva, osservava gli adulti lavorare, vedeva gli animali al pascolo, respirava il profumo del fieno appena tagliato e della legna. Allora probabilmente non immaginava che quei momenti sarebbero diventati così importanti, perché le radici funzionano in modo strano. Quando siamo giovani non ce ne accorgiamo nemmeno. Crescono lentamente, silenziosamente, restano lì, sotto la superficie, e poi un giorno ci rendiamo conto che hanno continuato ad accompagnarci per tutta la vita. Oggi, quando sentiamo la parola alpeggio, pensiamo a una passeggiata, a un pranzo in quota, a una giornata diversa dal solito. Ma per generazioni di famiglie di montagna, l'alpeggio non era una meta, era la vita. Quando arrivava la bella stagione, si saliva con gli animali e con tutto il necessario per trascorrere mesi lontano dal paese. Lassù si lavorava dall'alba al tramonto. Si mungeva il latte, si producevano i formaggi, si accudivano gli animali e si cercava di sfruttare al meglio i pochi mesi favorevoli prima dell'arrivo dell'inverno. Era una vita dura, molto più dura di quanto riusciamo a immaginare oggi. Eppure, e grazie a quelle persone, sei paesaggi che amiamo tanto esistono ancora. Quei prati aperti, quei sentieri, quelle baite in pietra che oggi fotografiamo e troviamo così affascinanti non sono comparsi da soli, sono il risultato del lavoro di generazioni che hanno vissuto queste montagne giorno dopo giorno. Con il passare del tempo, però, molte cose cambiano. Le famiglie si trasferiscono, i lavori diventano diversi, le abitudini cambiano. E come è successo in tante vallate alpine, anche questo alpeggio viene lentamente abbandonato. Le stagioni continuano a passare, la neve cade ogni inverno, l'erba cresce ogni estate. Ma le voci si spengono, le porte restano chiuse e poco alla volta il silenzio inizia a fare il suo lavoro. Quando penso a quante baite e quanti alpeggi siano stati lasciati al loro destino, provo sempre una sensazione strana. Perché dietro ogni edificio abbandonato
non c'è soltanto una pietra, c'è una storia, ci sono persone, ci sono sacrifici, ci sono ricordi. Per molti, Barmadaut sarebbe diventato semplicemente uno dei tanti alpeggi dimenticati. Ma per Ivano, no. Per lui era parte della sua vita, una parte proprio della sua famiglia, una parte della sua propria identità.

Nel frattempo la sua vita prende un'altra strada. Fa il muratore, lavora costruendo il proprio futuro. Ma la montagna continua a restare presente. Non è mai davvero andato via da quei luoghi. Continua ad aiutare i genitori con gli animali e con l'allevamento. Continua a salire. Continua a mantenere quel legame che aveva costruito da bambino. Poi arriva Sandra. E le grandi avventure, quasi sempre, iniziano quando qualcuno decide di condividere un sogno. Perché è facile avere un'idea, ma è molto difficile trasformarla in realtà. Nel 2013 decidono di provarci. Decidono che quella storia non poteva finire. Decidono che quell'alpeggio meritava una seconda possibilità. Quando oggi vediamo una baita ristrutturata, un agriturismo accogliente o una struttura pronta ad accogliere gli ospiti, spesso vediamo soltanto il risultato finale e non vediamo tutto quello che c'è stato dietro. Dietro Barmad Out non c'è stata una ristrutturazione veloce. Ci sono stati anni, anni di sacrifici, anni in cui ogni pietra è stata spostata con pazienza, anni in cui il materiale arrivava in elicottero, anni in cui si lavorava quando il tempo lo permetteva e quando gli impegni lo rendevano possibile. 3 mesi all'anno, poco alla volta, senza scorciatoie. Mentre Sandra mi racconta quel periodo, mi colpisce una frase. Abbiamo investito tutto. E credo che in quel tutto non riguardi soltanto il denaro, riguarda il tempo, riguarda le energie, le rinunce, la fiducia. Perché ci vuole una grande dose di coraggio per continuare a credere in qualcosa quando il risultato è ancora lontano. Viviamo in un'epoca che ci ha abituati alla velocità. Risultati immediati, risposte immediate, soddisfazioni immediate. La montagna invece continua a insegnarci una lezione diversa. Le cose importanti richiedono tempo. Un bosco cresce lentamente. Un sentiero si costruisce passo dopo passo. Un alpeggio si recupera pietra dopo pietra. E forse è anche così che i sogni funzionano. Un giorno alla volta, senza fretta, senza scorciatoie. Fino a quando, quasi senza accorgertene, guardi indietro e ti rendi conto di quanta strada hai percorso. E a un certo punto quel momento arriva davvero. Dopo anni di lavoro, sacrifici e pazienza, Barmad Out torna a vivere. Oggi chi sale fin lassù trova qualcosa che va ben oltre un semplice alpeggio recuperato. Trova un luogo che ha saputo conservare la propria anima. I prati continuano ad accogliere gli animali a pascolo. Il latte viene trasformato in formaggio direttamente in quota. E la vecchia struttura è diventata un agriturismo dove si può mangiare e restare a dormire. La prima cosa che colpisce è che qui non si arriva per caso. Bisogna camminare. Bisogna scegliere di salire. E forse è proprio questo uno dei motivi che rendono speciale l'esperienza. Viviamo in un mondo dove tutto è sempre più veloce. Si prenota online, si compra con un click, si ricevono le cose a domicilio. Sempre più spesso si cerca la comodità. Eppure mi accorgo che sempre più persone sono disposte a fare l'opposto. A camminare un'ora e mezza, a lasciare l'auto più in basso, a rallentare, a conquistarsi una meta. Forse è perché quello che cercano non è semplicemente un pranzo o una passeggiata. Cercano qualcosa che assomigli alla verità. Qualcosa che abbia ancora un'anima. Negli ultimi anni ho raccontato tante persone che hanno recuperato vecchie case, borgate dimenticate, locande chiuse da tempo, rifugi e attività che sembravano destinate a scomparire. E ogni giorno mi accorgo che il motivo non è quasi mai soltanto economico. C'è sempre qualcosa di proprio fondo, il desiderio di salvare una storia, di impedire che un luogo venga dimenticato, di lasciare qualcosa per chi verrà dopo. E credo che anche per Sandra e Ivano sia così. Barmad Out non è soltanto il loro lavoro, è una parte della loro identità. Lo capisco quando Sandra mi racconta della mamma di Ivano, una donna che per anni aveva guardato quel progetto con un certo scetticismo, come spesso accade alle persone che hanno vissuto una vita di sacrifici. Faceva fatica a immaginare che tutto quel lavoro potesse davvero portare qualcosa. Poi però è arrivato il giorno in cui ha visto il risultato. Ha visto l'alpeggio rinascere, ha visto le stanze sistemate, ha visto le persone arrivare, ha visto che quel sogno era diventato realtà. E si è commossa.

Mentre ascolto questo racconto, penso che esistano emozioni che valgono più di qualsiasi riconoscimento. Una di queste è rendere orgogliosi i propri genitori, perché in quel momento non stanno guardando solo un edificio recuperato, stanno vedendo che una parte della loro vita continuerà ad esistere, che il lavoro fatto negli anni non è andato perduto, che qualcuno ha raccolto il testimone. Ed è qui che entra in scena un'altra persona importante di questa storia, Sara, la figlia maggiore di Sandra e Ivano. Ha 15 anni e come tutti gli adolescenti potrebbe passare le sue giornate altrove. Invece Sandra mi racconta una cosa che l'ha sorpresa. Spontaneamente apparecchia i tavoli, accoglie gli ospiti, chiede se qualcuno desidera un caffè, dà una mano, insomma partecipa. E forse anche questa è una forma di eredità. Perché spesso pensiamo che insegnare qualcosa ai figli significa fare grandi discorsi. In realtà i figli ci osservano, guardano come viviamo, guardano ciò che consideriamo importante, guardano il modo in cui affrontiamo le difficoltà. Imparano molto di più da quello che facciamo che da quello che diciamo. Forse Sara sta imparando proprio questo, che le cose belle richiedono impegno, che la montagna non è soltanto un panorama, che dietro ogni risultato ci sono sacrifici invisibili, che accogliere le persone è una forma di ricchezza. Nel frattempo la vita all'alpeggio continua. Ogni estate Sandra e Ivano salgono quassù con gli animali e con tutta la famiglia. Portano con sé galline, conigli e tutto ciò che serve per vivere la stagione in quota. Si cucina con quello che offre il momento: uova fresche, ricotta, ortaggi, erbe spontanee. Una cucina semplice, nata molto prima che diventassero di moda parole come chilometro zero e sostenibilità. In montagna per generazioni questo non era uno stile di vita, era semplicemente il modo naturale di vivere. Sandra lo racconta con naturalezza, dice che lassù non si butta via nulla, si utilizza quello che c'è, si trova una soluzione, si valorizza ogni risorsa disponibile. E mentre parla penso che forse la montagna continua ad avere molto di più da insegnarci, non soltanto sul rispetto della natura, ma sul valore delle cose, sul fatto che non è tutto sostituibile, che non tutto si compra, che alcune cose si costruiscono nel tempo, proprio come è accaduto a Barmadaut. Le difficoltà, naturalmente, non sono finite. La burocrazia continua ad essere una presenza costante. Da anni aspettano autorizzazioni per aprire un punto vendita stabile. Ci sono costi, problemi, ostacoli. Ma se c'è una cosa che questa storia insegna è che certe persone non si arrendono facilmente. Lo dimostra un episodio che mi ha colpito particolarmente. Un inverno, una slavina rende impossibile raggiungere l'alpeggio. Per molti sarebbe stato un motivo sufficiente per rinunciare. Per Ivano, no. Prende la motosega, gli attrezzi e si mette al lavoro per creare un passaggio nel ghiaccio. Perché la montagna è anche questo: capacità di adattarsi, capacità di trovare soluzioni, capacità di andare avanti. E forse è proprio questa la parola che mi porto a casa dopo questa storia. Andare avanti. Lo ha fatto il bambino che saliva in alpeggio con i genitori. Lo ha fatto l'uomo che ha deciso di recuperare una baita abbandonata. Lo ha fatto la famiglia che ha creduto in un sogno lungo più di 10 anni. Oggi Barmadaut è un luogo dove si mangia, si dorme, si cammina e si scopre un pezzo di montagna autentico. Ma soprattutto è la prova che alcune storie meritano di continuare. Perché ci sono persone che ereditano una casa, altre un terreno, altre un mestiere. E poi ci sono persone come Ivano che hanno ereditato un sogno e hanno deciso di non lasciarlo morire. Io sono Cinzia e questa è una delle storie che ho raccolto durante il mio cammino. Se ti va, resta qui con me, perché la prossima storia potrebbe stupirti ancora di più.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.
1: E ora, pubblicità. A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8 per 1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
2: Il 25 e 26 luglio 2026 a Ponte Chianale, nel cuore della Valle Varaita, torna la Festa delle Alpi, FedesAlp. Due giornate di incontri su innovazione per la montagna, sostenibilità e sfide transfrontaliere. Spettacoli, cultura, tradizioni, musica, sport, natura e sapori autentici delle nostre montagne tra Piemonte e Francia. Un'occasione speciale per celebrare l'amicizia tra comunità alpine. Scopri il programma su visitpiemonte.com.

0: Apathy is a grave. Don't let the numbness drug you, Red Star.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax. Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.
2: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax. WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.
1: E ora pubblicità.
2: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto, ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8x1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8x1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8x1000.
0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

faccia, sei proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto e di

parte del mondo animale, anche se per come ci comportiamo sembriamo ripudiare questa nostra millenaria appartenenza. In questa puntata, che è la numero 858, ricorderemo Mona Khalil, l'attivista animalista libanese uccisa da un raid israeliano. Troveremo un curioso nesso tra sigarette elettroniche e scoiattoli con un audio dei Troglodita Tribe. Infine, per la cultura, ospiteremo la recensione dell'autore e attivista Marco Reggio al libro Etica antispecista di Gianfranco Mormino. Stavolta niente ricettina vegana, perché il nostro chef Gabriele Palloni si sta godendo le sue meritatissime vacanze, e così Gianluca Masala avrà più spazio per offrirci i suoi

0: puntate fa vi abbiamo parlato di un attivista anticaccia alle balene che si era incatenato addirittura all'albero di una nave baleniera nel tentativo di ostacolarne la partenza. Adesso diamo l'addio a Mona Khalil, storica protettrice delle tartarughe marine nel sud del Libano, morta il 19 giugno scorso all'età di 76 anni dopo settimane di agonia causate dalle ferite riportate dopo un raid aereo israeliano che ha colpito la sua casa rifugio sulla spiaggia di Mansouri nel sud del Libano.
1: C'è una storia sommersa, misconosciuta, quasi dimenticata, che accompagna il percorso dei movimenti sociali, le lotte per contrastare e superare le tante ingiustizie di questo mondo. È la storia degli omicidi, di quegli attivisti che hanno osato denunciare e mettere a nudo poteri dispotici, del tutto indisposti a mettersi in discussione. Poteri alieni alla democrazia, al confronto sociale, spesso ma non sempre poteri criminali. I movimenti sociali conservano la memoria di personaggi come Chico Mendes, raccoglitore di caucciù e organizzatore sindacale brasiliano, fatto uccidere nel pieno di una lotta senza quartiere per i diritti dei lavoratori. Una figura esemplare, Chico Mendes, del contrasto alle grandi centrali dell'estrattivismo, prassi consolidata del capitalismo neoliberista contemporaneo, in continuità con la predazione tipica del colonialismo. Figure ancora come Berta Cáceres, honduregna, attivista ambientalista e per i diritti umani, esponente delle comunità indigene e delle loro organizzazioni. Berta si distinse nella lotta contro grandi progetti industriali infrastrutturali, come l'enorme diga sul rio Hualcarque, considerato sacro dal popolo Lenca al quale apparteneva. Dopo anni di minacce, Berta Cáceres fu assassinata nella sua casa nelle prime ore del 2 marzo 2016, 10 anni fa. Mendes e Cáceres, due nomi che spiccano fra tanti, perché il tributo di sangue dell'attività ecologista nel mondo è stato e resta altissimo. L'ecologismo radicale, quello praticato sul terreno, dalla parte dei popoli legati a terra madre, è il principale ostacolo etico e politico che la mega macchina della predazione di risorse naturali, acqua, terre rare, materie prime di ogni tipo, si trova ad affrontare nel mondo. E perciò la pena di morte viene spesso eseguita senza bisogno né di processi né di condanne. Secondo gli ultimi dati pubblicati dall'ONG Global Witness, riferiti all'anno 2024, sono stati documentati 146 omicidi o sparizioni di difensori della terra e dell'ambiente in tutto il mondo. Anche la storia dell'animalismo, nelle sue varie anime, è stata attraversata dalla violenza e dal sangue. Terribile e indimenticabile la fine di Diane Fossey, grande, coraggiosa studiosa, autrice di Gorilla nella nebbia, una delle pietre miliari dell'etologia e dell'ecologia, fatta uccidere da dei sicari nel 1985 in Ruanda. Fossey aveva richiamato l'attenzione sui gorilla di montagna e aveva intralciato gli affari di chi usava e sfruttava questi animali. Fossey turbava il mercato. E ancora più vicini a noi i casi di Jill Phipps, uccisa nel 1995 a Coventry, a soli 31 anni, mentre tentava con altri attivisti di ostacolare e impedire il decollo di voli pieni di giovanissimi vitelli destinati alle gabbie degli allevamenti olandesi. E poi Regan Russell, attivista di Toronto Pig Save, uccisa nel 2020, investita da un camion da trasporto dell'industria dello sfruttamento degli animali, mentre si trovava fuori da un mattatoio. Ricordiamo questi nomi, queste storie, perché sono legate da un filo rosso che arriva fino a noi, fino all'ultimo atto di violenza che in Libano, nelle settimane scorse, ha posto fine alla vita di Mona Khalil, ecologista, animalista, divenuta nel tempo simbolo di una lotta per la vita, di un desiderio di normalità e di rispetto per tutti gli esseri viventi, rivendicato in un'area devastata da decenni di distruzioni e guerre. Il Libano come simbolo dell'inutile distruttività delle guerre, che sono incapaci di risolvere i problemi che dicono di voler affrontare e anzi, nella realtà, sono foriere di ulteriori violenze, di nuove distruzioni. Mona Khalil si era fatta conoscere nel 2000, quando aveva deciso di impegnare la proprietà di famiglia lungo le spiagge a sud di Tiro nell'Orange House Project, un progetto di ecoturismo centrato sulla tutela e la salvaguardia delle tartarughe marine, con la conseguente protezione di 1,5 chilometri di costa libanese. Un'oasi questa di rispetto della vita, di ogni vita, in un paese dilaniato dai conflitti, dove tutte le vite, umane e no, valgono pochissimo. Mona è morta per le ferite riportate dopo un raid delle forze armate israeliane. che considerano l'area a sud di Tiro zona gialla, un'area cuscinetto nella quale le IDF, le forze armate israeliane, hanno compiuto un ecocidio e un urbicidio, rendendo sempre più difficile, se non impossibile, la vita di chi ha scelto di rimanere, come Mona Khalil, che non ha voluto abbandonare la sua riserva, le sue tartarughe. Non ha voluto interrompere l'irradiazione del suo messaggio di vita, di fratellanza interspecifica, un messaggio contro la guerra. Ricordiamo Mona e così Chico, Berta, Jill, Reagan e i tanti altri attivisti uccisi dai più vari e odiosi poteri come persone umane che hanno saputo prefigurare con le loro lotte, coi loro percorsi biografici, un mondo di giustizia, un futuro desiderabile. In quest'epoca di necropolitica, un'epoca che ha divorato la stessa idea di futuro, queste persone, per come sono morte e per come sono vissute, fanno parte della nostra storia. Ricordarle, più che un omaggio al passato, è una forma di incoraggiamento all'azione, un'iniezione di fiducia che non cancella il dolore e nemmeno la rabbia, ma li trasforma in energia positiva.

Passiamo adesso a parlare di Pamplona, dove ogni anno si svolge la famosa Corsa dei Tori, l'Encierro, e poi le successive corride del Festival di San Firmino, un rito che è il monumento alla più macabra virilità. Farsi rincorrere dai tori mette a rischio la vita degli uomini. Per dimostrare cosa? Per dimostrare coraggio, una sorta di rito di iniziazione. Una follia collettiva con eccessi anche alcolici che sfociano spesso in violenze sessuali di gruppo e aggressioni. Ci sono molteplici denunce. Un pericoloso connubio quindi tra machismo tossico, alcol e violenza. Un tema che è diventato centrale anche nel dibattito pubblico spagnolo. Adesso passiamo in rassegna le criticità che accompagnano tutte le fasi di questa follia collettiva, prima la corsa e poi la corrida, perché sia chiaro, nessun toro sopravvive alla manifestazione. La corsa dei tori termina nell'arena dove i tori dovranno battersi per la loro vita e poi morire, perché un toro non uscirà mai vivo dall'arena. Quindi c'è il tema del destino crudele, perché tutti i tori che partecipano alla corsa vengono sistematicamente uccisi e subiscono torture e ferite multiple prima di morire. Poi ci sono i traumi e lo stress che questi tori, che sono animali pacifici ma territoriali, subiscono durante l'evento, dove sono costretti a correre su strade di ciottoli scivolose, inseguiti e spaventati da una folla urlante. Spesso cadono, scivolano, si scontrano con le pareti procurandosi lesioni e fratture. E poi c'è la crudeltà nell'arena, perché le corride prevedono l'uso di banderillas e spade che vengono ripetutamente conficcate nel corpo dell'animale per indebolirlo fino a farlo stramazzare, esausto. Poi c'è il turismo e lo sfruttamento, perché l'industria delle corride e le feste cittadine sopravvivono in gran parte grazie alle sovvenzioni dei turisti stranieri. Le associazioni animaliste chiedono di boicottare l'evento e di sostituire la corrida con alternative incruente. E poi molti attivisti denunciano pratiche abusive, cioè maltrattamenti preliminari, prima di entrare nell'arena, per indebolire i tori, come limare le corna per compromettere il loro equilibrio o spalmare vaselina sugli occhi per ridurre la loro vista. Per noi animalisti antispecisti, il palio di Siena e le corride come le corse dei tori pari sono. Ci riteniamo abolizionisti perché ogni genere di divertimento o pratica che coinvolga gli animali la vediamo come una cosa violenta. Gli animali non possono scegliere liberamente se partecipare o declinare l'invito e siamo sicuri che se potessero scegliere eviterebbero di partecipare a questo massacro.

Qual è il peso delle nostre insane abitudini sugli altri animali? Immenso, ovviamente. Basti pensare alle guerre, all'inquinamento, alle plastiche, alla pesca, ai pesticidi, alle strade sulle quali muoiono numeri impressionanti di animali selvatici ogni giorno e ogni notte. E poi le abitudini alimentari, gli allevamenti, la caccia, la sperimentazione scientifica, i circhi, gli zoo, gli acquari e molto molto altro. Ma questi fenomeni sono grandi, sono pesanti, visibili e prevedibili. Ci sono poi fenomeni meno visibili, meno prevedibili, ma per questo ancora più infidi e che rappresentano comunque una buona sintesi del fenomeno esteso che è quello dello specismo, la falsa credenza della superiorità umana sul resto del vivente. I nostri amici e collaboratori Troglodita Tribe, autori e attivisti antispecisti, ci aprono gli occhi su uno di questi fenomeni.

0: Scambiare fragole per sigarette elettroniche.
1: Nei parchi del Regno Unito, ma anche negli Stati Uniti, si segnalano sempre più casi di scoiattoli alle prese con sigarette elettroniche abbandonate, quelle usa e getta. Le raccolgono da terra e, attratti dagli aromi che restano all'interno, le tengono tra le zampe, le studiano incuriositi, le rosicchiano. Sono stati segnalati casi in cui arrivano al punto di sotterrarle o trasportarle nelle loro tane. La notizia circola da alcuni giorni e colpisce più che altro per la reazione sorpresa e divertita che ha scatenato. Foto, video e post sui social si sono susseguiti senza sosta.
0: Anche se sembra che stiano fumando, in realtà gli scoiattoli non hanno contratto nessuna dipendenza da nicotina. Nonostante il clamore mediatico, non stanno fumando e neppure svapando. Sono semplicemente attratti dagli aromi e dagli odori di questi strani oggetti che trovano sul loro territorio, perché potrebbero essere preziosi alimenti. Le sigarette elettroniche, infatti, contengono spesso aromi dolci e fruttati, fragola, mango, vaniglia, caramello, frutti di bosco, progettati per risultare gradevoli e intensi, odori che, per un animale selvatico, possono richiamare quelli di frutti maturi o sostanze zuccherine ad alto contenuto energetico, attivando così gli stessi meccanismi di ricerca del cibo.
1: In realtà non c'è nulla di divertente in uno scoiattolo che raccoglie e rosicchia una sigaretta elettronica. È un gesto che può avere effetti molto gravi sulla sua salute. Potrebbe infatti ingerire nicotina, che non è in grado di metabolizzare, ma anche residui dei liquidi che spesso contengono glicerolo, glicole propilenico e aromi artificiali. Senza contare la plastica sbriciolata e i frammenti delle piccole, ancor più micidiali, batterie al litio. Si tratta di sostanze che, in un corpo così piccolo, possono causare pesanti disturbi gastrointestinali, ma anche il decesso.
0: Sembrerebbe che gli scoiattoli commettano un errore grossolano, che adottino un comportamento ingenuo, da individui inesperti e neppure in grado di distinguere ciò che è commestibile da ciò che non lo è. Ma in realtà dovremmo considerare che non è un loro errore. L'olfatto di uno scoiattolo è particolarmente sviluppato e sensibile agli zuccheri e agli aromi fruttati, ne è quindi attratto irresistibilmente. Non si tratta di cieca golosità, ma è la dinamica che consente di trovare il cibo adatto in ogni circostanza. Siamo noi a commettere l'errore, a ricostruire artificialmente gli odori e gli aromi che si trovano normalmente in natura, ad amplificarli fino a trasformarli in pericolosi veleni e alla fine, come se non bastasse il fatto di produrli e distribuirli su vasta scala, li buttiamo nei prati e nei parchi, creando morte e distruzione.
1: Gli scoiattoli del Regno Unito non sono gli unici animali che si trovano in questa drammatica situazione. Anche piccioni, gabbiani, corvi, gazze, ratti e volpi, ma più in generale tutti gli animali che si addentrano nei centri abitati sono sottoposti a questi gravi rischi, dovendo spesso confrontarsi con rifiuti tossici, oggetti ingeribili e sostanze chimiche che introduciamo in maniera sempre più frequente e massiccia nel loro ambiente.
0: Già, nel loro ambiente, perché la Terra non è solo il nostro ambiente, quel luogo dove siamo nati, dal quale, proprio come gli scoiattoli, attingiamo le risorse indispensabili alla nostra sopravvivenza, è anche il loro, e non tenerne conto è un errore ancor più grave, davvero imperdonabile.

concludiamo questa puntata proponendovi la recensione del libro Etica antispecista di Gianfranco Mormino a cura dell'autore e attivista Marco Reggio.

0: etica antispecista presenta una critica dello specismo che utilizza gli strumenti dell'etica filosofica e quelli della rivoluzione darwiniana. Lo sfruttamento animale, giustificato con mille costruzioni ideologiche, esiste in realtà per un semplice motivo. Gli animali sono considerati più deboli, incapaci di reagire con successo. L'antispecismo di Mormino si inserisce nel solco dei grandi pensatori antispecisti moderni, muovendo dalla nozione di dolore, ma scartando l'etica utilitarista singeriana. In fondo si tratta principalmente di prendere sul serio Darwin, più di quanto non faccia senso comune e parte della stessa scienza odierna. Il punto è che le leggi che governano la vita degli animali umani sono le stesse che governano quella dei non umani. Non è necessario postulare facoltà o caratteristiche peculiari di Homo sapiens per spiegarne l'evoluzione e il comportamento. Mormino riesce dunque, in modo chiaro e rigoroso, ad articolare una vera e propria teoria dell'apprendimento. Non a caso Etica antispecista è un libro che contiene profondi spunti pedagogici in senso libertario. Un libro che propone il punto di vista animale e al tempo stesso quello infantile, a partire dall'osservazione secondo cui la filosofia è stata troppo spesso costruita ignorando il punto di vista dei bambini. Il primo elemento di questa teoria è il dolore, inteso nella sua dimensione corporea. Il dolore permette di parlare di esseri senzienti. Il secondo elemento è la volontà. Anche in questo caso non si tratta di un concetto trascendente calato dall'alto, dall'esterno del corpo, fondato su un'idea astratta di anima o di coscienza. La volontà è semplicemente una spinta ad eseguire determinati movimenti e non altri. Ed ecco l'altro elemento fondamentale, il movimento. Sul movimento che negli animali è esplorativo, si esercitano le capacità di imitazione e autoimitazione, che possono differire in grado fra le varie specie o fra gli individui, ma non nella sostanza. Così come la teoria darwiniana ruota attorno alle scelte o ai caratteri ereditari vantaggiosi per l'individuo, più che per la specie che non possiede veri e propri interessi, così l'etica di Mormino parla di individui, non di specie. Sono gli individui che possono provare dolore e che cercano di fuggirlo, non le specie che in fondo sono pure astrazioni. Le implicazioni della scelta di mettere al centro l'individuo e non la specie sono enormi e spiegano alcuni aspetti dei conflitti fra movimenti ecologisti e movimenti antispecisti che Mormino passa in rassegna nella parte finale del libro, prendendo ad esempio il dibattito pubblico sulla biodiversità, sulle cosiddette specie aliene e sulle specie in via d'estinzione. L'individuo possiede un valore intrinseco ed è degno di tutela di per sé, non la specie. Quali obiettivi ha dunque l'etica antispecista? Oltre a evitare per quanto possibile il dolore di ogni essere senziente, l'idea di un individuo animale che si sviluppa e prospera sperimentando il movimento che più lo allontana dal dolore è un'idea che porta a tutelare proprio la libertà di movimento. Un corpo può risolvere i propri problemi solo se viene lasciato libero di esplorare, dice Mormino. Un'etica che ha in mente animali e bambini, ma che non ne fa un oggetto di pietismo, di paternalismo o di banale protezionismo. Non a caso, il bersaglio dei movimenti antispecisti sono in ultima analisi le gabbie dei laboratori, i recinti degli allevamenti, ma anche le mille forme di limitazione della libertà di movimento che investono gli esseri umani migranti. In questo schema filosofico, l'autore può facilmente demolire una serie di tipiche fallacie speciste, come la retorica delle leggi naturali, del contro natura, oppure la legge del più forte, o ancora il concetto di istinto che dominerebbe i comportamenti degli animali non umani, e solo di essi, mentre gli umani si distinguerebbero proprio per essersene affrancati. Non solo, Mormino, muovendo da un ragionamento squisitamente etico, mostra sinteticamente come alcune posture animaliste siano problematiche dal punto di vista politico, gli argomenti salutisti a favore del veganismo, per esempio. Per Mormino l'antispecismo è un movimento egualitario che ha le sue radici nei movimenti di emancipazione, come quelli decoloniali o femministi. Si tratta di una filosofia che rifiuta la legge del più forte in modo radicale, includendo in questo rifiuto i soggetti non umani, ma anche i tanti soggetti umani percepiti come più deboli e dunque più facilmente violabili. Un antispecismo che è quindi, fin dal suo fondamento, antispecismo intersezionale.
1: Etica antispecista, filosofia degli animal studies, di Gianfranco Mormino, Raffaello Cortina Editore, 200 pagine, 20 euro.

0: puntata è tutto. Vi saluta, vi dà appuntamento. Alla prossima settimana la nostra redazione è composta da Lorenzo Guadagnucci, Gabriele Palloni, Gianni Ferrarotti, Gianluca Masala, Roberta Marino e Camilla Lattanzi, la voce che vi ha tenuto compagnia durante questo viaggio. L'appuntamento con la puntata numero 859 di Restiamo Animali è tra una settimana esatta, stesse onde, stessa ora.
1: Restiamo animali.
2: Restiamo animali.
3: Restiamo animali.
4: Restiamo animali.
5: Restiamo animali.
6: Restiamo animali.
7: Restiamo animali.
8: Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.

Popolare Network.

0: 11.30, buon pomeriggio, Popolare Network, le notizie.
1: Ancora tensione nello stretto di Hormuz. Hormuz è aperto, li abbiamo bombardati pesantemente, ha dichiarato il presidente statunitense Donald Trump, confermando quanto fatto sapere dal Dipartimento della Difesa. Nelle prime ore di oggi l'Iran aveva dichiarato chiuso lo stretto e colpito due imbarcazioni che lo stavano attraversando. Gli Stati Uniti hanno reagito con una nuova ondata di raid, un attacco al quale l'Iran ha risposto con missili e droni che hanno preso di mira Giordania, Bahrain, Qatar, Oman, Emirati Arabi Uniti.
0: E l'Oman ha presentato una protesta formale all'ambasciatore iraniano dopo questi attacchi. È un caso raro in cui l'Oman accusa pubblicamente Teheran di aver preso di mira il proprio territorio. L'Oman esprime il suo profondo sgomento per questi atti irresponsabili e sottolinea l'imperativo di aderire ai principi di sovranità statale, buon vicinato e non ingerenza, si è scritto in una nota.
1: Un gruppo di coloni israeliani ha aggredito ieri una delegazione di giornalisti vicino a Ramallah. Tra loro anche due italiani che lavorano per il Post e che hanno raccontato di essere stati fermati dai coloni mentre accompagnavano un padre palestinese sul luogo dove, un anno prima, il figlio era stato ucciso proprio da alcuni coloni. La loro auto e quella su cui viaggiavano i colleghi della CNN sono state colpite con sassi e bastonate da quattro persone che poi sono state arrestate.
0: Sigfrido Ranucci si difende dopo che Fratelli d'Italia ha presentato un esposto ipotizzando che il suo lavoro sia stato condizionato dalla relazione con il faccendiere Lavitola. Non esiste nessuna inchiesta di report sull'eolico condizionata dalla Vitola, ha risposto Ranucci. In generale non esiste nessuna inchiesta di report condizionata, quindi l'esposto di Fratelli d'Italia si basa su presupposti del tutto errati, ha continuato il conduttore di report. Fratelli d'Italia, nel depositare un esposto in procura, chiede ai magistrati di chiarire il rapporto tra i due e i presunti affari di la Vitola nelle fonti rinnovabili nel Lazio.
1: L'Ucraina cambia la propria strategia politica. Così il presidente Zelensky ha annunciato di aver chiesto alla prima ministra Yulia Sviridienka di dimettersi. Non è ancora noto chi guiderà il prossimo governo ucraino, ma Zelensky ha parlato di cambiamenti necessari sia nella gestione della politica interna sia nei rapporti con gli alleati e ha annunciato cambiamenti anche ai vertici delle forze dell'ordine.
0: Due piloti di motociclismo sono morti sul circuito di Brno in Repubblica Ceca durante una gara della categoria Super Stock 1000 Superbike. Si tratta dell'austriaco Philipp Steinmar e del romeno Adrian Rus, in seguito all'incidente durante una prova del campionato internazionale Alpe Adria nell'autodromo ceco.
1: Crescono le temperature in Italia, il picco della nuova ondata di calore è atteso tra martedì e mercoledì, quando masse d'aria molto calda provenienti dal Sahara interesseranno gran parte della penisola. Le temperature potranno raggiungere i 38-39 gradi in diverse aree interne di Lazio e Toscana, mentre in Sardegna i valori massimi potrebbero superare localmente i 42 gradi.
0: 15.34 è tutto, le notizie di Popolare Network ritornano alle 17.30. Buon ascolto.
2: Popolare Network.
3: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te.

0: cazzo ma non sarò mai come loro.
1: RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: E ora pubblicità.
1: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8 per 1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
2: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Un saluto e ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. Per traffico intenso segnaliamo code sulla 32 Torino-Bardonecchia, tra Borgone e Susa Ovest in direzione Bardonecchia. Code anche sulla 5 Torino-Courmayeur, tra Pont Saint-Martin e Verres in direzione Courmayeur. Infine si viaggia incoronati al pedaggio francese del traforo del Monte Bianco in direzione dell'Italia. Questo appuntamento termina qui. Come sempre vi raccomandiamo di mantenere un'adeguata distanza di sicurezza dal veicolo che vi precede e di viaggiare sempre con le cinture di sicurezza allacciate. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

Toro Scatenato non è un film sulla box, è un film su un uomo che combatte contro tutto ciò che lo ama. Jack LaMotta non perde il titolo per un avversario più forte, perde se stesso contro la propria ossessione, contro la propria gelosia, contro la propria incapacità di abitare la grandezza senza distruggerla. Il ring è soltanto lo spazio visibile di un conflitto interiore che continua anche

quando il pubblico smette di guardare. Scorsese filma il corpo di uno straordinario Robert De Niro come un campo di battaglia. Ogni colpo è carne che si lacera, sudore che si mescola al sangue, gloria che si trasforma in punizione. De Niro, la motta, vince e si consuma, sale e cade nello stesso gesto. Anche Luis Nazario de Lima, conosciuto semplicemente come Ronaldo, è stato un corpo che sembrava non appartenere alla stessa specie degli altri. Un talento che non chiedeva spiegazioni, una velocità che deformava il tempo, un sorriso infantile dentro una potenza quasi irreale. Tra il 96 e il 98 il mondo non vede semplicemente un attaccante, vede qualcosa di nuovo, un centravanti che accelera come un'ala, che salta gli uomini come birilli, che rende le difese dettagli. Ma come la motta, anche Ronaldo scopre presto che il corpo non è soltanto uno strumento, è un limite, è una materia fragile e quando il corpo si spezza non si rompe soltanto un ginocchio, si incrina un'identità. Il 2002 non sarà un mondiale come gli altri, sarà un ritorno. E il ring dopo la caduta, e la domanda più difficile è: cosa resta di un talento quando il talento è stato umiliato dalla carne? Ci sono calciatori che lasciano il segno anche quando hanno attaccato gli scarpini al chiodo. Ci sono calciatori di cui ricordiamo un gesto, una corsa, un lampo di talento che il tempo non riesce a cancellare. Questo è un podcast su quei calciatori e sui film che ci insegnano a sostenerne lo sguardo, a restare davanti alla loro storia senza distoglierci per mantenerne vivo il ricordo. Perché il tempo, a volte, sa essere gentile. Li fotografa nelle figurine di un'epoca, li cristallizza in un pomeriggio di gloria, nella bellezza giovanile di un gol. E anche quando le luci dei riflettori si spengono, loro restano lì, nel punto esatto della memoria in cui ci hanno regalato il loro tempo migliore. Questa è RBE, questo è Campeon, edizione mondiale. Il titolo di questo episodio è Corpi che bruciano. Buona visione e buon ascolto.

Il corpo, prima di diventare fragile, è sempre una promessa. Jack LaMotta entra nel ring con una fisicità che sembra indistruttibile, una compattezza muscolare che non è soltanto forza, ma identità. Perché per lui il corpo non è uno strumento del mestiere, è il mestiere stesso. Ogni colpo incassato è una dichiarazione di resistenza, ogni colpo restituito è un modo per affermare che esistere significa combattere. LaMotta è giovane, potente, convinto che la violenza possa essere controllata, che il talento fisico sia una garanzia contro la caduta. Scorsese filma quella fase iniziale con una tensione quasi trattenuta, come se dietro la furia ci fosse già l'ombra di qualcosa che verrà. Ronaldo, nella seconda metà degli anni 90, incarna la stessa illusione di eternità, ma in una forma opposta. Se LaMotta è rabbia compressa, Ronaldo è energia pura, un'esplosione di leggerezza dentro un corpo costruito per dominare lo spazio. Quando lascia il Cruzeiro e arriva in Europa, comincia a segnare con una facilità disarmante, prima in Olanda e poi in Spagna. Il calcio sembra cambiare proporzione, non è soltanto la quantità di gol e la modalità con cui arrivano, accelerazioni improvvise, difensori saltati in sequenza, portieri messi a sedere con una naturalezza che sfiora l'ironia. Ronaldo non sembra forzare il gioco, lo piega alle sue volontà, sfida avversari e fisica. Nel 96 e nel 97 la sua crescita è vertiginosa, è giovanissimo ma gioca come se avesse già attraversato tutte le stagioni della maturità. Il Barcellona diventa il palcoscenico perfetto per la sua potenza controllata e ogni settimana aggiunge un frammento alla costruzione del mito. Non è soltanto un centravanti, è un attaccante che parte da lontano, che crea l'azione e la conclude, che si carica addosso la responsabilità senza mostrare il peso. Il suo sorriso dopo un gol ha qualcosa di disarmante, come se la difficoltà fosse un'invenzione degli altri. In quegli anni il suo corpo è una sintesi perfetta di equilibrio e violenza. Le cosce larghe, la corsa breve ma esplosiva, il baricentro basso che gli permette di resistere ai contrasti senza perdere velocità. Ogni elemento sembra progettato per rendere il contatto un dettaglio. Nel calcio però il contatto non è mai un dettaglio. Quando passa all'Inter entra in un campionato che non concede innocenza. La Serie A di fine anni 90 è un laboratorio di difese organizzate, di marcature strette, di interventi che non chiedono scusa. Ogni partita è un confronto fisico continuo, ogni accelerazione è accompagnata da una spinta, da una trattenuta, da un tentativo di spezzare il ritmo. Ronaldo continua a segnare, continua a dominare, ma il contesto è diverso. Il suo corpo non è più soltanto un vantaggio, diventa un bersaglio. Nel 98, al Mondiale in Francia, il Brasile lo presenta come il volto di una generazione. Ha 21 anni, ma porta sulle spalle un'attesa enorme. Ogni tocco è osservato, ogni gesto amplificato, fino alla finale. Tutto sembra procedere secondo copione, gol decisivi, prestazioni solide, una presenza costante dentro la partita. Ronaldo appare ancora invulnerabile, come se la pressione non fosse un problema, ma un nutrimento. Poi arriva la notte contro la Francia, una notte che non è ancora la caduta fisica, ma è la prima incrinatura narrativa. Ronaldo è in campo, ma non è il Ronaldo che il mondo conosce. La sua presenza è opaca, distante, quasi sospesa. Non è soltanto la partita persa, è l'immagine che si incrina, il talento assoluto scopre per la prima volta di non poter controllare tutto. Come LaMotta, quando capisce che la forza non basta a proteggere la propria fragilità, anche Ronaldo sta entrando in una zona in cui il corpo non è più una promessa illimitata. E quando il corpo smette di essere promessa, la storia cambia direzione. In Toro Scatenato la tragedia non arriva come un colpo singolo, arriva come un accumulo. Jake LaMotta continua a combattere, continua a vincere, continua a credere che il corpo possa reggere qualsiasi cosa, ma Scorsese suggerisce che ogni gesto lascia una traccia, che ogni round sottrae qualcosa, che la grandezza fisica è sempre anche una forma di consumo. Il ring, con le sue luci e il suo bianco e nero quasi sacrale, non è soltanto un luogo di gloria, è un laboratorio di usura. Ronaldo, dopo il 98, entra esattamente in quella zona, in cui la gloria non è più pura, il talento resta intatto, la velocità è ancora impressionante, ma l'innocenza si incrina. Perché quando un giocatore viene definito fenomeno, così presto, quando diventa un simbolo prima ancora di diventare un uomo adulto, ogni passo successivo è carico di un peso invisibile. Non si gioca più soltanto per vincere una partita, si gioca per confermare un destino. All'Inter Ronaldo è al centro di tutto,
San Siro lo aspetta come si aspetta un evento. Ogni accelerazione è un fremito collettivo, ogni dribbling una promessa, ma la Serie A è anche un luogo in cui il corpo viene interrogato continuamente. I difensori non lo affrontano soltanto con la tattica, lo affrontano con il contatto, con la durezza, con l'idea che il modo migliore per fermare una forza nuova sia costringerla a sentire il peso della carne. E qui il parallelo con la Motta diventa più profondo, perché anche Ronaldo comincia a vivere il corpo non più come semplice dono, ma come campo di battaglia. Ogni scatto non è soltanto un gesto tecnico, è un rischio. Ogni accelerazione contiene già la possibilità della frattura. La stagione 99 è ancora piena di lampi. Ronaldo segna, incanta, continua a essere diverso. Ma intorno a lui cresce una tensione sottile, quella tensione che nei racconti tragici precede sempre la rottura. Come se il corpo, proprio perché così centrale, fosse destinato prima o poi a tradire. In Toro Scatenato la Motta non perde soltanto contro gli avversari, perde contro se stesso, contro la propria ossessione, contro la propria incapacità di fermarsi. Ronaldo non è ossessivo come lui, ma la sua storia contiene un'altra forma di tragedia, l'impossibilità di proteggere il proprio corpo, e quando il corpo è tutto, basta un cedimento perché tutto cambi. E infatti il passaggio verso il nuovo millennio porta con sé l'evento che spezza la narrazione. Il ginocchio, i tendini, l'improvvisa vulnerabilità. Non è soltanto un infortunio sportivo, è un trauma simbolico. Per un calciatore costruito sulla potenza e sulla velocità, il corpo che cede non è un dettaglio medico, è una domanda esistenziale. Chi sei quando non puoi più essere ciò che eri? Ma prima che il mondo possa assistere alla resurrezione, Ronaldo dovrà attraversare il momento in cui il talento non basta più e il corpo per la prima volta dice no. Scorsese mostra la Motta mentre si guarda allo specchio, mentre parla a se stesso, mentre cerca di capire cosa resta quando la forza non basta. Ronaldo nei mesi e negli anni successivi sarà costretto a fare lo stesso anche senza specchi cinematografici, capire cosa resta di un campione quando il corpo che lo definiva non risponde più. Sarà qualcosa di più difficile, la prova che un corpo spezzato può ancora reggere il peso del destino. Sarà una resurrezione, ma prima di ogni resurrezione c'è sempre una caduta.

Jake LaMotta è solo. Il suo corpo, che prima era stato arma, orgoglio, identità, adesso è appesantito, deformato, lontano da quell'immagine feroce che il pubblico ricordava. LaMotta non è stato soltanto sconfitto dagli avversari, è stato sconfitto dal tempo, dalla materia, dall'usura invisibile che ogni colpo aveva lasciato sotto pelle. Il ring non perdona, ma soprattutto non dimentica. Per Ronaldo la frattura non arriva come una lenta decadenza, arriva come uno schianto. Il 21 novembre 1999, in una partita contro il Lecce, il ginocchio cede. Non è un contrasto spettacolare, non è un infortunio cinematografico, è un movimento, un appoggio, un cedimento improvviso. Il corpo, che sembrava costruito per assorbire ogni impatto, tradisce nel gesto più naturale. Il ginocchio, i legamenti, la diagnosi che pesa più di qualsiasi sconfitta. È rottura. In quel momento la carriera non finisce, ma si sospende, e la sospensione per un atleta costruito sulla continuità dell'esplosione è quasi più crudele della fine. Per mesi Ronaldo lavora, recupera, si allena, prova a tornare quello che era. L'Inter lo aspetta, il Brasile lo aspetta, il mondo lo aspetta. L'idea è che sia soltanto una pausa, che il fenomeno rientrerà e riprenderà il suo posto. E se LaMotta continuerà a combattere anche quando il suo corpo non è più lo stesso, come se la volontà potesse colmare la distanza tra ciò che era e ciò che è diventato, Ronaldo invece non può combattere contro l'infortunio con la sola volontà. Il calcio, purtroppo, non concede romanticismo alla fisiologia. Il 12 aprile 2000, nella finale di Coppa Italia contro la Lazio, avviene il momento che cambia tutto. Ronaldo ritorna in campo tra gli applausi di tutto lo stadio. Pochi minuti, un dribbling, un movimento di quelli che lo hanno reso unico, poi un altro appoggio, e il ginocchio cede di nuovo. Questa volta l'immagine è brutale. Il tendine rotuleo si rompe completamente. Ronaldo cade e resta a terra. Il volto non trasuda rabbia, non è dolore gridato, è incredulità. Scorsese avrebbe filmato quella scena al rallentatore, in bianco e nero, con il rumore del pubblico che si spegne. Perché lì non si rompe soltanto un tendine, si rompe una narrazione. Per un calciatore la cui identità coincideva con l'accelerazione, la rottura del ginocchio per la seconda volta è un trauma devastante. La seconda riabilitazione è ancora più lunga, dolorosa e silenziosa. Non è un percorso spettacolare, è fatto di palestre, esercizi ripetuti, muscoli da ricostruire, fiducia da reinventare. Ronaldo passa mesi lontano dal campo, lontano dall'immagine che il mondo aveva di lui. Nel frattempo il calcio va avanti, nuovi talenti emergono, il ricordo del fenomeno resta, ma comincia a essere qualcosa di dimenticato. La riabilitazione per un atleta come Ronaldo non è soltanto un percorso medico, è un confronto quotidiano con l'idea di non essere più quello di prima. Le immagini dei suoi allenamenti non sono eroiche, non sono spettacolari, sono ripetitive, monotone. Elastici, ciclette, esercizi di equilibrio, carichi progressivi. Il ginocchio non è più un dettaglio anatomico, è un interlocutore. Ogni movimento viene negoziato, ogni piegamento è una domanda. Il dolore non è sempre acuto, ma è presente come un ricordo costante. Nel film di Scorsese, LaMotta si punisce sul ring per sentirsi vivo. Ronaldo non può punirsi, deve aspettare. E l'attesa per un campione è forse la prova più dura. Il calcio è velocità, decisione, istinto. La riabilitazione è l'esatto opposto. C'è un momento in cui il rischio non è fisico ma mentale. Quando torni in campo dopo un infortunio così grave, la paura non riguarda soltanto il dolore, riguarda il contatto, il primo contrasto, il primo scatto, il primo cambio di direzione. È il pensiero che precede il gesto, è l'ombra che entra nell'accelerazione. Per un calciatore che aveva fatto della spontaneità la propria cifra, quella frazione di esaltazione è un terremoto. Nel frattempo si comincia a parlare di lui al passato. Era, avrebbe potuto, se non si fosse fatto male. È così che nasce il rimpianto, è così che si costruisce la leggenda interrotta, ma Ronaldo non accetta di diventare un rimpianto. Il suo corpo cambia, sì, ma dentro quel cambiamento cresce una nuova consapevolezza. Non potrà più sprintare palla al piede 50, 60, 70 metri ogni volta, palla al piede. Non potrà più saltare uomini con la stessa facilità, ma potrà diventare più essenziale, più chirurgico. Dovrà ridurre il raggio d'azione e aumentare la precisione. Scorsese mostra LaMotta mentre perde controllo fuori dal ring. Ronaldo invece comincia a guadagnarlo. Se prima il talento era istinto puro, adesso deve essere gestione. Se prima era furia, adesso deve essere misura. La frattura non lo ha spezzato, lo sta ricostruendo.
In Toro scatenato la parabola di La Motta non è lineare. Dopo il titolo arriva la caduta, l'isolamento, l'autodistruzione. Il corpo ingrassa, perde definizione, perde violenza. La Motta non riesce ad accettare che il tempo abbia una direzione sola. Ronaldo, però, non sceglie l'autodistruzione, non si arrende al ruolo di ex prodigio, e qui sta la differenza più profonda tra le due storie. Il 2001 è ancora un anno di transizione, di tentativi, di partite giocate con prudenza. Non è più il Ronaldo che attraversava metà campo, è un giocatore che deve ascoltare il proprio fisico ancora prima del pallone. Eppure, dentro quella fragilità, cresce qualcosa di nuovo. La Motta nel film non riesce mai davvero a fare pace con il proprio passato. Ronaldo invece si prepara a fare qualcosa che pochi campioni riescono a fare: tornare non come copia sbiadita di se stesso, ma come versione diversa. La frattura non è soltanto una caduta, è una trasformazione, e quando si presenterà al Mondiale del 2002, il mondo assisterà al ritorno del fenomeno ammirato al Barcellona, alla resurrezione di un uomo che ha imparato a convivere con la propria fragilità.

Martin Scorsese racconta la parabola di La Motta come una linea che sale e poi scende senza possibilità di ritorno. La Motta conquista il titolo mondiale dei pesi medi, resiste ai colpi, incassa punizioni che sembrano impossibili da sopportare, ma ogni vittoria lascia un segno invisibile. Il ring è il luogo della gloria e insieme il luogo dell'usura. Quando il film si avvicina alla sua parte finale, il corpo che era stato strumento di dominio diventa peso, memoria, deformazione. La Motta non riesce a reinventarsi, resta prigioniero dell'idea di essere stato invincibile. Ronaldo arriva al Mondiale del 2002 in una condizione opposta e simile allo stesso tempo. Opposta perché la sua storia non è ancora chiusa, simile perché anche lui ha conosciuto l'umiliazione del corpo che tradisce. I due gravi infortuni al ginocchio non sono stati semplicemente episodi sportivi, sono stati una frattura identitaria. Ronaldo non è più quel ragazzo del Barcellona, è un attaccante che ha dovuto ricostruire muscoli, fiducia, equilibrio. Il suo fisico è cambiato, la corsa è diversa, il rapporto con il rischio è più prudente. Ogni scatto contiene memoria, ogni contatto porta con sé l'eco di una caduta. Ed è proprio qui che la sua storia si separa da quella di La Motta. La Motta non accetta mai davvero il limite, combatte contro l'idea stessa di fragilità. Più il corpo cede, più insiste nel voler dimostrare che può resistere. Ronaldo invece nel 2002 accetta il limite come parte della propria nuova identità. Non tenta di essere il fantasma del 97, non prova a forzare la corsa lunga, non cerca l'azione spettacolare a ogni tocco. Il Mondiale di Corea e Giappone diventa così un laboratorio silenzioso di trasformazione. I suoi gol non nascono più dall'eccesso ma dalla misura. Non sono cavalcate infinite, sono movimenti corti, letture rapide, conclusioni essenziali. Ronaldo non è meno pericoloso, è semplicemente letale, ma in un altro modo. In quel torneo non sta semplicemente giocando bene, sta riscrivendo il significato del proprio corpo. Per anni il suo talento era stato associato all'eccesso, ma dopo l'infortunio, tutto ciò che non è possibile è la vera domanda. Non è se possa tornare a correre come prima, ma se possa esistere senza quella versione di sé. In Toro Scatenato La Motta non riesce mai davvero a separare la propria identità dalla violenza fisica. Quando perde il corpo, perde se stesso. Il film è crudele proprio perché mostra un uomo incapace di trasformarsi. La sua grandezza è legata a un'unica forma e quando quella forma si spezza, resta soltanto il rimpianto. Ronaldo compie il gesto opposto, accetta che il corpo non sia più infinito e costruisce una nuova grandezza dentro il limite. Ogni gol del mondiale nippo-coreano non è soltanto un punto sul suo tabellino, è un atto di riconciliazione con la fragilità, non è più il fenomeno che ignora il rischio, è un uomo che conosce il rischio e continua comunque. C'è qualcosa di profondamente umano in questa metamorfosi. Il talento puro è sempre affascinante, ma è anche distante, quasi mitologico. La resurrezione invece è vicina perché parla della possibilità di tornare dopo essere stati spezzati. Ronaldo non torna invulnerabile, torna sufficiente e quella sufficienza è più commovente della perfezione. Scorsese filma La Motta spesso da solo, isolato nella propria ossessione, incapace di condividere la grandezza senza distruggerla. Ronaldo invece appare come un uomo che ha attraversato il buio e ne è uscito con una consapevolezza diversa. Non è più l'innocenza della furia, è la maturità della sopravvivenza. Ogni partita del torneo in Giappone e Corea aggiunge un tassello a questa nuova identità. Non c'è bisogno di gridare al miracolo, basta osservare il modo in cui si muove. Il modo in cui controlla il pallone dentro l'area, il modo in cui conclude senza esitazione. È un attaccante che ha imparato a convivere con la propria fragilità e proprio per questo è diventato ancora più lucido. La finale contro la Germania non è soltanto l'ultima tappa di un percorso sportivo, è il punto in cui la narrazione si chiude. Ronaldo segna due volte. Il primo gol nasce da una lettura rapida, da una presenza costante dentro l'azione. Il secondo è ancora più simbolico. Controllo, finta, tiro preciso. Nessuna corsa, nessuna esibizione di forza, solo la consapevolezza del momento. In Toro Scatenato non esiste un gesto che restituisca alla Motta ciò che ha perso. La sua storia è una spirale discendente che non concede resurrezione. Ronaldo, al contrario, trova nel 2002 la possibilità di ridefinire la propria grandezza. Non torna indietro nel tempo, non cancella gli infortuni, li integra. Quando alza la Coppa del Mondo con il volto segnato ma sereno, Ronaldo non celebra soltanto una vittoria, non celebra gli 8 gol che lo incoronano capocannoniere del Mondiale, celebra il fatto di essere sopravvissuto alla propria caduta. Celebra la trasformazione di un talento spezzato in una forma diversa di grandezza. La differenza definitiva tra lui e La Motta sta tutta qui.
uno combatte contro il limite e ne viene consumato, l'altro accetta il limite e lo trasforma in misura. Il 2002 non è il ritorno del fenomeno, è la nascita di un uomo che ha imparato che il corpo non è infinito, ma può essere sufficiente, e in quella sufficienza ritrovata c'è la sua vera vittoria.

In Toro Scatenato la parte più dolorosa non è quella che si svolge sul ring, non sono i colpi, non è il sangue, non è nemmeno la sconfitta, la parte più dolorosa è ciò che viene dopo, quando Jack LaMotta non è più un campione, quando il corpo non è più un'arma, quando la violenza non è più un linguaggio che produce vittorie. Resta soltanto un uomo con se stesso. Resta la domanda che nessun titolo può cancellare, la stessa domanda che Ronaldo si era dovuto porre davanti al suo specchio. Così ritorniamo alla domanda che ci eravamo posti qualche minuto fa. Chi sei quando non sei più ciò che eri? Scorsese non filma la Motta come una leggenda, lo filma come un residuo umano, un corpo che ha portato troppo, che ha incassato troppo, che ha consumato se stesso, fino a non riconoscersi. La gloria nel film non salva, la gloria passa e quello che rimane è una stanza vuota, una memoria che pesa più dei pugni. Ronaldo, dopo il 2002, vive una condizione diversa ma attraversata dalla stessa ombra, perché la risurrezione non è una fine, è un vertice, e ogni vertice porta con sé un'altra domanda silenziosa. Cosa resta dopo? Il Mondiale del 2002 è stato il punto in cui Ronaldo ha trasformato la fragilità in misura, il dolore in consapevolezza. Ma nessuna storia umana può fermarsi lì. Il corpo continua, il tempo continua e la grandezza, una volta raggiunta, non può essere ripetuta all'infinito. È qui che Ronaldo si avvicina davvero alla Motta, non perché cada nello stesso abisso, ma perché anche lui deve confrontarsi con l'inevitabile. Il corpo non è eterno, il talento, quando è stato assoluto, lascia dietro di sé un eco che nessun presente può eguagliare. Ed è incredibile come anche il fenomeno segua la parabola fisica di La Motta, continuando ad essere un calciatore credibile. L'aumento di peso dell'attaccante di Itaguaí è un ulteriore ostacolo che non fermerà in maniera definitiva le sue prestazioni. Ronaldo continuerà a giocare, continuerà a segnare, continuerà a essere un campione, ma il mondo lo guarderà sempre con quella domanda sospesa: è ancora lui? È ancora il fenomeno? Ma il dopo è sempre la parte più difficile, perché il mondo ama l'apice, ama la resurrezione, ama la scena in cui tutto sembra ricomporsi. Il mondo ricorda il gol decisivo, la coppa alzata, l'immagine che chiude il racconto. Quello che non sa raccontare invece è ciò che viene dopo il racconto, la lunga coda del tempo. In Toro Scatenato la Motta non viene distrutto solo dai pugni, viene distrutto dal fatto che non esiste un secondo atto eroico. Dopo la gloria resta la quotidianità, resta la ripetizione, resta la perdita di centralità. La Motta non accetta di essere più il centro dell'arena e quando l'arena scompare, scompare anche lui. Ronaldo nel finale di carriera deve attraversare qualcosa di simile, la consapevolezza che il momento più alto è già avvenuto, che la resurrezione non può essere replicata, che il corpo, una volta spezzato e ricostruito, non torna mai davvero innocente. Ogni stagione successiva è abitata da questa ombra, non tanto la paura di farsi male, quanto la coscienza che il tempo sta lavorando. Il talento assoluto, quando è stato totale, lascia dietro di sé una distanza incolmabile. Ronaldo può ancora segnare, può essere ancora decisivo, ma il mito che lo circonda è più grande del presente. È la condanna dolce dei campioni, essere sempre confrontati con la versione migliore di se stessi, quella della figurina che li cristallizza nel tempo e nella memoria. Ed è qui che il suo racconto diventa profondamente umano, perché la grandezza non è soltanto nel momento in cui domini il mondo, ma nel momento in cui continui a esistere, quando il mondo ha già applaudito. Ronaldo non scompare, non si dissolve nel rimpianto, prosegue, cambia, accetta. Scorsese mostra la Motta incapace di accettare, incapace di trasformare la nostalgia in vita. Ronaldo invece trasforma la nostalgia in una forma diversa di presenza. Non è più il fenomeno invulnerabile, è un uomo che porta addosso la storia del proprio corpo e che proprio per questo diventa più vicino. Il dopo, in fondo, è lo spazio della verità, quando la gloria è passata e resta soltanto ciò che sei senza luci. La Motta fallisce anche in quello spazio, Ronaldo, pur con tutte le fragilità, riesce ad abitarlo, perché la sua vittoria più grande non è stata tornare perfetto, è stata tornare credibile. In Toro Scatenato, la Motta non riesce a convivere con questa distanza tra passato e presente, si aggrappa al mito di ciò che è stato e proprio quell'attaccamento lo consumerà definitivamente. Ronaldo invece compie un gesto più raro, accetta che la grandezza non sia una condizione permanente ma un momento. La sua carriera dopo il 2002 è attraversata da questa consapevolezza. L'innocenza del prodigio non c'è più, non c'è più nemmeno la drammaticità del ritorno. C'è la lunga vita del campione fatta di corpi che cambiano, di muscoli che non rispondono come prima, di lampi che diventano più rari, eppure proprio in questo
Ronaldo diventa più umano, il fenomeno dei 20 anni era quasi mitologico, distante, perfetto per essere vicino. Il Ronaldo del dopo è un uomo che porta addosso la storia, un uomo che ha conosciuto l'apice e la frattura, la caduta e la resurrezione e che ora vive con ciò che resta. Scorsese alla fine non condanna la Motta soltanto per la violenza, lo condanna per l'incapacità di trasformarsi. Il film è tragico perché Jake, la Motta, resta prigioniero della sua furia, non trova un'altra forma. Ronaldo invece sì. Non perfetta, non eterna, ma sufficiente. Ha imparato che la grandezza non è soltanto dominare, ma sopravvivere. E questo forse è il punto più profondo del parallelismo. La Motta combatte fino a consumarsi, Ronaldo cade, si spezza e torna diverso. La sua vittoria più grande non è un gol, non è una coppa, è la trasformazione. C'è una differenza sottile ma decisiva tra essere stati invincibili ed essere stati veri. La Motta è stato invincibile per un tempo breve e devastante, ma non è mai riuscito a essere vero con se stesso quando l'invincibilità è finita. Ronaldo invece ha attraversato entrambe le condizioni. È stato il talento assoluto, il corpo che sembrava oltre il limite e poi è stato fragilità esposta, l'uomo che cade davanti a milioni di occhi. Nel passaggio tra queste due immagini non ha perso tutto, ha perso l'illusione dell'eternità ma ha guadagnato la misura. Ed è nella misura che la grandezza diventa adulta. Non più furia, non più eccesso, non più promessa infinita, ma consapevolezza. Alla fine ciò che resta non è il prodigio, è l'uomo. E l'uomo, più del fenomeno, è ciò che ci somiglia.

In Toro scatenato, Jake LaMotta è solo davanti allo specchio. Ripete una battuta, prova a convincersi di essere ancora qualcuno. Ma lo specchio non mente, non restituisce il campione, restituisce l'uomo. Ronaldo invece non ha avuto bisogno di uno specchio per capire chi fosse diventato. Il suo corpo gli aveva già detto tutto, gli aveva insegnato il limite, la caduta, la paura. E poi gli aveva concesso un'altra possibilità. La grandezza non è restare invincibili e tornare quando l'invincibilità è finita. La Motta combatte fino a consumarsi, Ronaldo cade, accetta e torna diverso. Alla fine ciò che resta non è la furia, non è il mito, è un uomo che ha attraversato il proprio corpo e ne è uscito cambiato. In quel cambiamento c'è la sua vera vittoria, perché il talento può essere un dono, la potenza può essere un'illusione, ma la trasformazione è una scelta, e solo chi accetta di non essere più ciò che era può davvero diventare qualcosa di più. Abbiamo concluso tutti i nostri episodi di Campeone edizione mondiale con una frase: la partita è finita, il cinema invece non concede mai davvero una fine. Lo facciamo anche adesso, lo facciamo per l'ultima volta in questa edizione. Grazie per averci ascoltato. Arrivederci.

0: Rara Network.
1: Alle 7.30, buon pomeriggio, Popolare Network, le notizie.
2: Tre persone sono state fermate per l'omicidio di Youssef Rama Abdelaziz, il 19enne ucciso ieri notte a Crema. Si tratterebbe di giovani tra i 23 e i 25 anni, almeno uno dei quali sembra sia stato riconosciuto da un testimone. Ancora da chiarire il movente dell'aggressione, gli inquirenti indagano su una pista legata allo spaccio di droga. Pare che la vittima, poche settimane fa, fosse stata coinvolta in una rissa nella portineria di un complesso di case popolari, un episodio che aveva molto spaventato i residenti.
1: Opposizione all'attacco dopo la decisione del governo di inviare un sottosegretario a Washington al convegno anti-antifascista organizzato dall'amministrazione Trump. Il deputato del PD Enzo Amendola parla di una missione indecorosa del governo italiano. Il governo chiarisca i contorni della propria partecipazione, chiede il deputato di Più Europa Riccardo Maggi. Di inquietante partecipazione al convegno sul terrorismo rosso parla invece la senatrice dei 5 Stelle Alessandra Maiorino. Quella dei trampiani, guidati da Marco Rubio, è una iniziativa contro il dissenso radicale che ha visto un'accelerazione dopo l'assassinio del propaganda di estrema destra Charlie Kirk, e ora Trump usa il tema come arma di propaganda e di controllo politico anche in Europa.
2: L'Iran aveva accettato un accordo perfetto per noi ieri, poi dopo un'ora ha colpito una nave. Il presidente statunitense Donald Trump ha spiegato così la notte di attacchi incrociati nel Golfo. Lo stretto di Hormuz è aperto, ha proseguito Trump, nonostante l'Iran ne abbia dichiarato la chiusura. Sono persone molto cattive e malate. Nella notte gli Stati Uniti hanno colpito 140 obiettivi in Iran, che ha risposto con attacchi su Giordania, Bahrain, Qatar, Emirati Arabi Uniti e Oman. Quest'ultimo ha presentato una protesta formale all'ambasciatore iraniano, parlando di atti irresponsabili. Israele, nel frattempo, continua a colpire la striscia di Gaza, almeno 5 i morti, tra cui una bambina di 9 anni.
1: Un gruppo di coloni israeliani ha aggredito ieri una delegazione di giornalisti vicino a Ramallah, tra loro ci sono anche due italiani che lavorano per il Post e che hanno raccontato di essere stati fermati dai coloni mentre accompagnavano un padre palestinese sul luogo dove un anno prima il figlio era rimasto ucciso proprio da alcuni coloni. La loro auto e quella su cui viaggiavano i colleghi della CNN sono state colpite con sassi e bastonate da 4 persone che poi sono state arrestate.
2: Il presidente ucraino Zelensky, dopo aver chiesto alla prima ministra Yulia Svridenko di dimettersi, ha incontrato alcuni possibili candidati per sostituirla. Tra loro anche l'attuale ministro dell'energia Denis Shmyhal, che ha guidato il governo precedente dal 2020 al 2025. Il motivo della decisione del presidente non è stato reso noto, ma Zelensky ha parlato della necessità di trasformare la strategia politica del paese, sia per quanto riguarda le vicende interne sia in riferimento ai rapporti con l'estero.
1: Crescono le temperature in Italia, il picco di questa nuova ondata di calore, la terza della stagione, atteso tra martedì e mercoledì, quando masse di aria molto calda provenienti dal Sahara arriveranno sulla penisola. Le temperature potranno raggiungere i 39 gradi in diverse aree interne di Lazio e Toscana, mentre in Sardegna i valori massimi potrebbero superare localmente anche i 42 gradi. 17.33 minuti è tutto il giornale di Popolare Network alle 19.30. Buon ascolto.
3: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray. Setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio. Per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta. L'estate dell'erbolario.
0: Popolare Network.
4: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96,6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

la lancia, poi la spada, fino alla catapulta. Ci siamo fatti prendere la mano dalla mazza chiodata, uccidi il prossimo, che gran bella trovata. La polvere da sparo ci ha aiutato a aprire.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

0: E ora pubblicità.
1: La bacheca annunci di RBE.
2: Vendi cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
1: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
3: La Casa per Anziani Miramonti di Villar Pellice cerca un operatore o operatrice sociosanitario. Le persone interessate a questa offerta di lavoro possono rivolgersi all'ufficio della struttura per presentare il proprio curriculum da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12. Per informazioni si può telefonare allo 0121 93 09 00 o scrivere un'email a miramontivillar@virgilio.it.
4: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.
5: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, cultura, informazione, relax.

scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.

0: E ora pubblicità.
1: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8x1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8x1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8x1000.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Buonasera e ben ritrovati. In apertura segnaliamo rallentamenti per un incidente sulla tangenziale di Torino fra Pianezza e Corso Regina Margherita in direzione Milano. Sulla A32 Torino-Bardonecchia sono presenti code per traffico intenso fra Susa Est e Chianocco in direzione Torino. Ci spostiamo sulla A26 Genova-Gravellona-Toce. Per traffico intenso sono presenti code fra Genova e Ovada in direzione Gravellona-Toce. Segnaliamo ancora code per lavori sul raccordo Ivrea-Santhià fra Albiano e Santhià in direzione Milano. Infine la diramazione Gallarate-Gattico. Per traffico intenso sono presenti code fra Castelletto Ticino e Gallarate in direzione Varese. Per il momento è tutto, buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te. RBE, vicina a te.

0: Col Team DAB siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria.
1: RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

feci l'inimica linda, doma tra tua torita, doma tra tua torita, doma che già feci l'inimica linda, e a me mi dirà, e vuoi essere la canzone.

0: Va ora in onda il culto evangelico valdese. La predicazione di oggi è curata dal diacono Massimo Long.
1: Un caloroso benvenuto a tutte e tutti voi che ci seguite da casa attraverso la televisione, la radio o il web. Ovunque vi troviate, qualunque sia la situazione che state vivendo in questo momento, la grazia e la pace di Dio Padre, del Figlio e dello Spirito Santo siano con tutte e tutti voi. Amen. Leggo alcuni versetti dal Salmo 139. Signore, tu mi hai esaminato e mi conosci. Tu sai quando mi siedo e quando mi alzo. Tu comprendi da lontano il mio pensiero. Tu mi scruti quando cammino e quando riposo e conosci a fondo tutte le mie vie. Poiché la parola non è ancora sulla mia lingua, che tu, Signore, già la conosci appieno. Tu mi circondi. Mi stai di fronte e alle spalle e poni la tua mano su di me. La conoscenza che hai di me è meravigliosa, troppo alta perché io possa arrivarci. Dove potrei andarmene lontano dal tuo spirito? Dove fuggirò dalla tua presenza? Se salgo in cielo, tu ci sei. Se scendo nel soggiorno dei morti, eccoti là. Se prendo le ali dell'alba e vado ad abitare all'estremità del mare, anche là mi condurrà la tua mano e mi afferrerà la tua destra. Ci vogliamo raccogliere in preghiera. Signore, ti lodiamo con tutto il cuore, perché la tua presenza avvolge interamente la nostra vita. Tu sei il Dio vicino, che abita la nostra quotidianità, e non ci lascia mai soli. Conosci ogni nostro pensiero, eppure ci accogli sempre con un amore immenso e senza riserve. Ti celebriamo perché nessuna barriera e nessuna distanza possono separarci da te. Anche nei momenti di smarrimento o quando ci sentiamo invisibili al mondo, tu ci guardi e ci custodisci. La tua fedeltà è il terreno sicuro su cui possiamo camminare ogni giorno. Grazie perché continui a guidarci, a sostenerci e a rinnovare la nostra speranza. Uniamo le nostre voci, ovunque ci troviamo, per cantare

Prima di procedere alla lettura dei due testi biblici che ci vengono proposti per oggi, ci vogliamo raccogliere in un momento di preghiera. Signore, la tua parola è luce sul nostro cammino. Mentre ci disponiamo ad ascoltare le sacre scritture, ti preghiamo, manda il tuo Spirito Santo su di noi e su chiunque è in ascolto. Sgombra le nostre menti dai rumori del mondo e dalle preoccupazioni che ci portiamo dentro. Apri i nostri cuori affinché queste parole non rimangano testi antichi, ma diventino oggi parola viva per la nostra vita. Donaci la sapienza di comprendere la tua volontà e il coraggio di metterla in pratica nella nostra quotidianità. Parla, Signore, perché i tuoi figli e le tue figlie ti ascoltano. Amen. Il primo testo lo troviamo dal libro del profeta Isaia, al capitolo 43, i primi 7 versetti. Ma ora così parla il Signore, il tuo creatore, o Giacobbe, colui che ti ha formato, o Israele. Non temere, perché io ti ho riscattato, ti ho chiamato per nome, tu sei mio. Quando dovrai attraversare le acque, io sarò con te. Quando attraverserai i fiumi, essi non ti sommergeranno. Quando camminerai nel fuoco, non sarai bruciato e la fiamma non ti consumerà. Perché io sono il Signore, il tuo Dio, il Santo di Israele, il tuo Salvatore. Io ho dato l'Egitto come tuo riscatto, l'Etiopia e Seba al tuo posto, perché tu sei prezioso ai miei occhi, sei stimato e io ti amo. Io do degli uomini al tuo posto e dei popoli in cambio della tua vita. Non temere, perché io sono con te. Io ricondurrò la tua discendenza da Oriente e ti raccoglierò da Occidente. Dirò al settentrione da, e al mezzogiorno non trattenere. Fa venire i miei figli da lontano e le mie figlie dall'estremità della terra, tutti quelli cioè che portano il mio nome, che io ho creati per la mia gloria, che ho formati, che ho fatti. E il secondo testo lo troviamo nell'Evangelo di Matteo, al capitolo 28, i versetti da 16 a 20. Quanto agli 11 discepoli, essi andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva loro designato, e vedutolo, l'adorarono. Alcuni però dubitarono, e Gesù avvicinatosi parlò loro dicendo: «Ogni potere mi è stato dato in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate i miei discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutte quante le cose che vi ho comandate. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine dell'età presente». Il Signore benedica la lettura e l'ascolto della sua parola. Amen.

C'erano una volta due monaci che avevano letto su un vecchio libro della biblioteca del monastero che esisteva un luogo alla fine del mondo dove il cielo e la terra si toccavano. Decisero di partire alla ricerca di questo luogo. Attraversarono il mondo intero, scamparono a numerosi pericoli e sopportarono i sacrifici e le privazioni che un simile pellegrinaggio comporta. Sapevano che quel luogo si apriva con una porta e che sarebbe bastato spingerla per trovarsi di fronte a Dio. Alla fine trovarono la porta e con il cuore in gola bussarono. Lentamente la porta si aprì. Ansiosi, i due monaci entrarono e si ritrovarono, ciascuno, nella propria cella del monastero. Grande fu la loro delusione, ma molto presto compresero che Dio non è in qualche luogo lontano, è vicinissimo, è lì, a casa nostra, là dove siamo, là dove lavoriamo, là dove viviamo. Questa storia è un celebre racconto sapienziale della tradizione cassidica, una corrente dell'ebraismo. È stato diffuso in Europa come una parabola ecumenica o come fiaba filosofica. Ed è un racconto che ci permette di porci la domanda: dove cerchiamo Gesù? Ogni potere mi è stato dato in cielo e sulla terra, dice Gesù. Dov'è questo luogo in cui Gesù esercita il suo potere? Fermiamoci un istante su questa parola di Cristo. Non è sorprendente sentirlo parlare di potere, lui che durante la sua vita terrena ha rifiutato di esercitarlo. Il paradosso è proprio questo. Ha umiliato se stesso, facendosi obbediente, fino alla morte sulla croce. Ecco perché Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni nome, come scrive l'Apostolo Paolo ai Filippesi. E allora mettiamoci in cammino, proprio come i due monaci, perché la parola di Dio vuole metterci in movimento. Incamminiamoci per scoprire che Dio abita là, dove siamo. Subito dopo aver annunciato la sua autorità, Gesù affida una missione ai suoi discepoli. Dice loro: fate i miei discepoli tutti i popoli. La storia con Gesù non è finita. Egli chiama i suoi discepoli a scrivere il seguito della storia, prendendo il testimone. Dopo aver annunciato la buona novella del regno durante il suo ministero terreno, ora manda i suoi discepoli a tutte le nazioni, a tutti e a tutte, senza eccezione. Fare discepoli non significa andare in giro a cercare persone eventualmente capaci o degne di seguire Gesù. Significa, prima di tutto, guardarsi dentro e chiedersi: la mia vita, la mia gioia, le mie convinzioni fanno venire voglia all'altro o all'altra di donare la propria vita al Signore? La luce, l'amore, la bontà che Dio mi dona risplendono intorno a me, là dove sono, dove vivo e dove lavoro? Chi ho già incoraggiato a diventare un discepolo o una discepola di Cristo? Su questo cammino Gesù ci pone di fronte ad un comando. Ci dice: battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il battesimo è il segno del desiderio sincero di essere in relazione con Gesù Cristo. Il battesimo che Gesù ha ricevuto da Giovanni era un battesimo di ravvedimento per il perdono dei peccati. Quello che Gesù intuisce porta una novità radicale. È l'unione di Gesù con noi e di noi con Gesù. Troviamo il nome di Dio nella sua intera rivelazione, come Padre,
Figlio e Spirito Santo. Questo Dio creatore, infinitamente grande eppure vicinissimo, perché si è fatto uomo in Gesù, ci raggiunge nella nostra vita presente attraverso lo Spirito Santo. È un po' come in un'orchestra. Gli strumenti più diversi si accordano tra loro per formare un'unica sinfonia. È così che Dio si rivela a noi. Il testo di questa domenica vuole dunque ricordarci che dobbiamo vivere il battesimo ogni giorno, custodendo questa relazione vivente con Dio Padre, che ha dichiarato a Gesù: tu sei il mio figlio prediletto, e che ogni giorno ci dice: tu sei mio figlio, mia figlia, ti conosco per nome. Con Dio Figlio, che ha dato la sua vita per noi ed è risorto dai morti per fare di noi nuove creature. E con Dio Spirito Santo, che fa scaturire in noi la vita eterna. A proposito del battesimo, Martin Lutero ha detto: ciascuno deve considerare il proprio battesimo come un abito da indossare ogni giorno. Si racconta che ogni volta che veniva assalito dalle tentazioni e dalla disperazione, prendeva un gesso e scriveva a grandi lettere sul tavolo, sul muro: sono battezzato. Questo gli ridava coraggio, perché significava: il Signore è lì, vicinissimo, e il suo amore mi sosterrà. È proprio con questa promessa che Gesù termina la sua missione terrena. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine dell'età presente. Non dice io sarò, ma usa il presente, io sono. E questo vale per tutti i giorni, sia che siano gioiosi o difficili, oscuri o luminosi. All'inizio del Vangelo Matteo ci rivela Gesù come l'Emmanuele, ovvero il Dio con noi. Ora la promessa è compiuta. Gesù è veramente in mezzo a noi ogni giorno. Ma non possiamo semplicemente custodire tutto questo nel nostro cuore. Gesù ci affida l'ordine di proseguire la sua opera, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ci dice di insegnare a nostra volta. Oggi il suo insegnamento è fissato nella Bibbia, la parola di Dio che ci indica dove Egli ci conduce e come ci conduce. E allora incoraggiamoci a vicenda a trasmettere questa buona novella, affinché la storia iniziata da Gesù continui attraverso noi. E ricordatevi dei due monaci. Sono partiti a cercare Dio molto lontano, eppure Dio è così vicino. E ciò che conferma anche il versetto di questa settimana, contenuto nel libro del profeta Isaia che abbiamo letto all'inizio. Così parla il Signore, il tuo creatore: non temere, perché io ti ho riscattato, ti ho chiamato per nome, tu sei mio. Amen.

ci vogliamo raccogliere in preghiera. Signore, ti ringraziamo per il tuo immenso amore che ci riscalda il cuore. Tu hai dato la tua vita per noi, ti sei donato a noi. Hai vinto la morte e vuoi che proclamiamo al mondo che tu sei vivo. Grazie per la tua presenza benevola e costante, che ci accompagna in ogni nostra opera. Grazie per la tua fiducia, perché ci ritieni capaci di essere testimoni della buona novella, della tua resurrezione, anche se a volte i nostri passi sono esitanti e i nostri pensieri sono seminati di dubbi. Donaci la tua gioia affinché possiamo condividerla con chi non trova un senso alla propria vita. Donaci la tua forza affinché possiamo incoraggiare i deboli. Donaci la tua pace affinché là dove ci sono conflitti possiamo portare la riconciliazione. Donaci la tua saggezza per trovare parole di conforto per chi è nel lutto. Signore, noi ti preghiamo, benedici le nostre azioni, le nostre omissioni, le nostre parole e i nostri silenzi. Fatti compagno di coloro che non hanno nessun altro, che si sentono soli e isolati, abbandonati da tutti. Proteggi e custodisci chi rischia di cadere. Sii con coloro che soffrono per le ingiustizie di questo mondo. Fortificale e vieni in loro aiuto. Sii con chi ha paura del futuro, della malattia, della povertà, della separazione, della solitudine. Rimani con coloro che portano grandi responsabilità e che a volte non sanno come affrontare le sfide che incontrano sul loro cammino. Accompagna tutti noi lungo la nostra strada, così come ci hai promesso, e tutte le nostre altre suppliche osiamo presentartele nella preghiera che tuo Figlio ci ha lasciato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo anche in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non esporci alla tentazione, ma liberici dal male. Tuo è il regno, la potenza e la gloria, nei secoli dei secoli. Amen.

Ed ora, care sorelle, cari fratelli, ci lasciamo accompagnati dalla benedizione del Signore. Andate nel mondo con gioia e coraggio. Non temete, perché il Signore vi ha riscattati e vi chiama per nome. Ricordate ogni giorno il vostro battesimo e rivestitevi del suo amore. Portate la sua pace là dove c'è conflitto, la sua speranza a chi si sente solo e la sua luce sul cammino di ogni persona che incontrate. E la promessa del risorto vi accompagni. Egli è con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Il Signore vi benedica e vi custodisca. Il Signore faccia risplendere il suo volto su di voi e vi sia propizio. Il Signore rivolga il suo volto su di voi e vi doni la sua pace. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

0: Avete ascoltato il culto evangelico valdese. La predicazione di oggi è stata curata dal diacono Massimo Long.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96,6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: E ora pubblicità.
1: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8 per 1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
2: Popolare Network.
3: Il governo italiano manda un sottosegretario al convegno trumpiano contro gli antifascisti. Meloni non si smentisce, la scelta non è solo subalternità a Trump, è anche condivisione ideologica. Crema, 3 fermi per l'omicidio di un 19enne egiziano ieri notte. Il movente potrebbe essere legato allo spaccio. Il presidente della comunità islamica di Crema ai nostri microfoni: servono azioni concrete da parte delle istituzioni per gestire i ragazzi problematici. Ancora raid sull'Iran dopo gli attacchi incrociati di questa notte nel pomeriggio, esplosioni a est di Bandar Abbas e all'isola di Kashim, un nuovo scontro sullo stretto di Hormuz, l'Iran lo chiude, Trump dichiara non lo controllano loro. È morto Lindsey Graham, senatore repubblicano ultra radicale vicinissimo a Trump. I numeri in Senato ora si fanno più difficili per Trump, ma la perdita è prima di tutto politica. 19.31, buonasera, il giornale di Popolare Network. Anche stavolta Meloni si è inchinata al presidente degli Stati Uniti. Il governo ha deciso di inviare a Washington un sottosegretario, chi ancora non lo hanno detto, a presenziare al convegno anti-antifascista organizzato da Marco Rubio. Quella dei trampiani, guidati da Rubio, è un'iniziativa contro il dissenso radicale che ha visto una accelerazione dopo l'assassinio del propagandista di estrema destra Charlie Kirk, un pretesto per un giro di vite contro gli oppositori anche in vista del midterm. E ora Trump usa il tema anti-antifa come arma di propaganda e controllo politico anche in Europa, un disegno ideologico che Meloni e la sua maggioranza condividono. Sentiamo Leonardo Bianchi, autore della newsletter Complotti.
4: Non dimentichiamoci che anche in Italia, specialmente anche dopo l'omicidio di Charlie Kirk, che era fondamentalmente sconosciuto anche alla destra italiana, all'estrema destra italiana, c'è stato un tentativo di criminalizzare il dissenso e di accostarlo al terrorismo degli anni 70, fondamentalmente. Meloni stessa aveva parlato di un clima d'odio che poteva sfociare in atti violenti, e con lei molti altri, oppure anche altri esponenti di Fratelli d'Italia avevano ventilato l'ipotesi di introdurre reati quali il terrorismo di piazza. Quindi diciamo che il terreno è fertile, ecco, magari solo la contingenza di questa riunione in particolare non casca bene, però il tentativo di delegittimare e di criminalizzare, di accostare al terrorismo tutto il movimentismo di sinistra, ecco, questa è una cosa che è presente anche in Italia.
3: Le opposizioni vanno all'attacco. Il deputato del PD Enzo Amendola parla di una missione indecorosa del governo. Il governo chiarisca i contorni della propria partecipazione, chiede il deputato di Più Europa Riccardo Maggi. Di inquietante partecipazione al convegno sul terrorismo rosso parla la senatrice 5 Stelle Maiorino. Sentiamo noi invece il deputato di AVS Nicola Fratoianni.
5: L'ennesimo segno di una subalternità conclamata del nostro paese agli Stati Uniti di Donald Trump e alla sua rete, quella maga che convoca in America gli alleati per un convegno contro gli antifascisti in nome della lotta al terrorismo. Mi pare del tutto inaccettabile che l'Italia si presenti, seppur nella forma, diciamo, meno evidente del sottosegretario, e ripeto, un segno di grave subalternità.
3: Questa decisione arriva dopo quello che sembrava un allontanamento di Meloni da Trump, in realtà.
5: Ma in realtà, io l'ho sempre detto, siamo stati di fronte a un allontanamento di facciata legato, diciamo, alla superficie, ma sulla sostanza delle questioni, dalla spesa militare all'acquisto di gas liquido alle scelte di fondo, questo allontanamento non c'è mai stato.
3: 3 persone sono state fermate per l'omicidio di Youssef Rama Abdelaziz, il 19enne ucciso ieri notte a Crema. Si tratterebbe di giovani tra i 23 e i 25 anni, almeno uno dei quali sembra sia stato riconosciuto da un testimone. A Crema Sono stati diversi gli episodi di violenza che hanno coinvolto giovani stranieri negli ultimi mesi. Ad aprile un altro ventenne egiziano è stato ucciso in quella che forse è stata una spedizione punitiva per il furto di una collanina. Poche settimane fa una rissa tra gruppi di spaccio rivali, a cui pare avesse partecipato anche Bedelaziz, ucciso questa notte, aveva costretto in casa per ore i residenti di un complesso dell'Aler. Sentiamo il presidente della comunità islamica di Crema, Hamid Tahriri. Servono azioni concrete delle istituzioni per sottrarre i ragazzi alla strada, ci dice.
0: Il nostro centro ha le mani legate, anche se vogliamo, sta facendo tutto quello che possiamo, stiamo sforzando, siamo da 30 anni stiamo insegnando ad aiutare i giovani, ad aiutare ad avere dei posti sempre aperti per fare questi compiti, sport, lettura e tutto quant'altro, incontri. Noi facciamo quello che possiamo, è ovvio che detto questo i ragazzi difficili ci sono sempre stati. Il problema c'è, serve la cura, bisogna riconoscere la malattia, bisogna anche trovare una cura, perché la violenza è incontrollata e uno pensa di fare ciò che vuole, perché tanto la legge lo protegge, tanto i carabinieri non gli fa niente, la polizia non gli fa niente, se non si riprendono, se non si ricurano, se si lasciano così, le situazioni può solamente peggiorare, non può uno curarsi da solo, se un malato non riconosce la malattia si non fa curare. È ovvio che bisogna fare qualcosa, bisogna intervenire, anche perché hanno fatto una minaccia anche all'ordine pubblico. Due settimane fa quei stessi ragazzi, la vittima e anche altri due, hanno tenuto in ostaggio un intero quartiere.
3: Gli Stati Uniti nel pomeriggio tornano a colpire l'Iran dopo gli scambi di colpi della notte. I media locali riportano la notizia di esplosioni a est di Bandar Abbas e sull'isola di Keshm nello stretto di Hormuz, stretto che l'Iran afferma di aver chiuso nella notte, una dichiarazione smentita dal presidente americano. E pochi minuti fa il Kuwait ha denunciato attacchi a tre posti di frontiera e a una piattaforma petrolifera offshore senza specificare la provenienza dei colpi. Sentiamo Farhan Sabai.
2: Per i Pasdaran, lo stretto di Hormuz vale più di 10 bombe atomiche, lo ha dichiarato un generale dei Pasdaran. L'Iran controlla lo stretto e non molla ed è ancora guerra in Medio Oriente. I Pasdaran hanno colpito con un drone dapprima un mercantile e stava cercando di passare nello stretto di Hormuz, nel corridoio sud di pertinenza dell'Oman, con il meccanismo di tracciamento spento. Le autorità dell'Oman hanno soccorso i 23 membri dell'equipaggio, uno è disperso. Si tratta del GFS Galaxy, una nave porta container che batte bandiera di Cipro. In un secondo momento, sempre oggi, Pasdaran hanno colpito un'altra nave e tentava di passare nello stretto di Hormuz senza rispettare i termini dell'accordo con Washington, che prevedono di non pagare pedaggio per 60 giorni ma di coordinarsi con Teheran. In risposta, negli ultimi giorni gli americani hanno bombardato 140 obiettivi militari e civili in Iran. Di pari passo i Pasdaran hanno lanciato missili sulla base militare statunitense in Qatar, sulla Giordania, sugli Emirati, sul Bahrain, ma anche sul suo alleato l'Oman, per distruggere le basi di appoggio logistico delle portaerei americane nel porto di Duqm. Oggi l'Iran ha dichiarato di aver chiuso nuovamente lo stretto di Hormuz, mettendo così in discussione il memorandum di Islamabad firmato il 17 giugno con Washington. Da parte loro gli Stati Uniti affermano invece che lo stretto non è controllato dagli iraniani, è aperto e tutte le navi che lo desiderano possono transitare legalmente nella parte centrale in acque internazionali. Per Popolare Network, Farhan Sabai.
3: È morto a 71 anni dopo una breve malattia. Lindsey Graham era un senatore del Partito Repubblicano degli Stati Uniti ed è stato anche uno dei principali sostenitori di Trump al Senato. Con la sua morte e con l'incognita sulle condizioni di salute di un altro senatore, Mitch McConnell, ricoverato circa un mese fa e di cui non si hanno più informazioni, i repubblicani rischiano di avere una maggioranza più risicata al Senato, ma non è solo questo. Sentiamo Raffaella Baritono, professoressa all'Università di Bologna. No, non abbiamo un problema con questa registrazione, quindi se riesco ve la ripropongo più tardi. Vediamo adesso l'Ucraina. Il presidente Zelensky, dopo aver chiesto alla prima ministra Yulia Shiridenko di dimettersi, ha incontrato alcuni possibili candidati per sostituirla. Si tratta del sindaco di Kharkiv, dell'amministratore della compagnia statale Naftogaz e degli attuali ministri di difesa ed energia. Quest'ultimo, Denis Shmyhal, ha guidato il governo precedente dal 2020 al 2025. Il motivo della decisione di Zelensky non è noto, ma lui ha parlato della necessità di trasformare la strategia politica del paese, sia per quanto riguarda le vicende interne, sia in riferimento ai rapporti con l'estero, e ha annunciato cambiamenti anche ai vertici delle forze dell'ordine. Salvini è riuscito in uno dei suoi intenti tagliare gli autovelox in Italia, dove non è arrivato Fleximan che li tagliava fisicamente, è arrivato lui con il suo decreto che ne ha falcidiati il 25% per effetto di regole molto più rigide rispetto al funzionamento. Le associazioni che si battono per la sicurezza stradale dicono che si tratta di un via libera a chi vuole correre sulle strade, nonostante la velocità sia una delle principali cause di morte e di violenza automobilistica. Sentiamo Stefano Guarnieri dell'associazione Lorenzo Guarnieri Onlus.
6: Il decreto Salvini ovviamente insomma non risolve molto, anzi direi che a livello italiano spegne circa 1200 autovelox su 4000, quindi più di uno su quattro, e quindi insomma riduce sicuramente il controllo della velocità e quindi da questo punto di vista diminuirà sicuramente la sicurezza sulle nostre strade. Noi siamo fra l'altro uno dei paesi pochi autovelox rispetto ai chilometri percorsi e rispetto anche al numero di abitanti. Insomma, poi si continua a dire che ci sono 13.000 autovelox, in realtà non è mai stato così, sono circa 4.000 e 1.200 di questi verranno spenti. Probabilmente continuerà a esserci una sequela di ricorsi e questo decreto varrà soltanto per quei nuovi modelli che verranno approvati nel futuro. Insomma, io credo che sia il solito, come dire, pastrocchio all'italiana fatto apposta per far sì che la velocità non si misuri e per andare incontro a quell'elettorato che vuole andare veloce in macchina e percepisce la velocità in macchina come una libertà personale da non toccare mai, anche se fa morire qualche persona. Quindi purtroppo si torna indietro e non si va avanti nel migliorare la sicurezza sulle nostre strade.
3: Ecco la professoressa Baritono sulla morte del senatore Lindsey Graham.
7: Il numero in Senato era un numero comunque già a rischio per tutta una serie di questioni che hanno a che vedere con la presenza di repubblicani che in alcuni casi hanno dimostrato di avere autonomia rispetto a Trump. Sono naturalmente la morte di Lindsey Graham e la malattia di Mitch McConnell costituiscono un elemento di preoccupazione per il Partito Repubblicano, che ovviamente non potrebbe non avere i numeri per contrastare una efficace opposizione democratica. Rispetto all'Lindsey Graham, proprio per la figura e per la statura di Lindsey Graham, questa è una perdita per il Partito Repubblicano e per Trump, perché Graham era un senatore di lungo corso, era, anche se nel 2016 era stato un avversario di Trump, in realtà poi era diventato uno dei suoi alleati più fedeli, e soprattutto proprio per la esperienza in Senato. Graham, che aveva presieduto due commissioni, quella sulla giustizia e quella sul bilancio, aveva anche dimostrato di saper spendere questo suo capitale politico proprio per favorire la traduzione in leggi di proposte dell'amministrazione Trump, soprattutto su materie come quella dell'immigrazione o quella della tassazione, in cui c'erano divisioni importanti all'interno del Partito Repubblicano. Ecco, la mancanza anche di figure esperte potrebbe essere un elemento importante da tenere presente per l'amministrazione Trump.
3: È corso la finale del torneo di tennis di Wimbledon. Yannick Sinner e il tedesco Zverev stanno giocando da quasi 2 ore e mezzo. Per ora la sfida è molto equilibrata. Sia il primo che il secondo set sono finiti in tie break. Il primo lo ha vinto Zverev, il secondo Sinner. La nazionale di calcio italiana riparte da Paolo Maldini. La bandiera del Milan e della nazionale è stata scelta dal nuovo presidente della FIGC Malagò come direttore tecnico, un ruolo che gli consegna le chiavi della gestione delle scelte strategiche di tutto il settore, dalle giovanili alla prima squadra. Maldini ha scelto di farsi affiancare dalla ex stella del Brasile, Leonardo. Sentiamo Valerio Moggia di Pallonate in Faccia.
8: Maldini ha dimostrato, come dicevi tu, al Milan di essere comunque un dirigente competente, soprattutto nella scelta di giocatori da acquistare a basso costo, da valorizzare quando sono giovani e poi appunto farli crescere diventando giocatori importanti per la prima squadra, cosa che però non potrà fare in nazionale. E quindi bisognerà vedere, cioè il lavoro che avrà davanti è completamente diverso, comunque in buona parte diverso da quello che ha dovuto fare al Milan. Ci sarà da capire chi sarà l'allenatore, che già questa è una bella gatta da pelare, perché si parla di Roberto Mancini o di Antonio Conte, che sarebbero due ritorni abbastanza controversi, perché entrambi non se ne sono andati benissimo della nazionale. C'è anche chi dice Pep Guardiola, che ha finito la sua esperienza al Manchester City e che però ha un ingaggio che nelle ultime stagioni era di circa 25 milioni di euro lordi all'anno, che non credo che la FIGC sia in grado di pagare, quindi bisognerà capire quanto è credibile questa idea di Guardiola sulla panchina dell'Italia. E poi resta il fatto che bisogna capire cosa non ha funzionato in questi ultimi 8 anni. Bisognerà capire se nel frattempo è stato fatto un buon lavoro nei settori giovanili, che ancora non abbiamo visto perché questi giovani si stanno formando e li vedremo solo tra qualche anno, oppure se ancora siamo indietro. Si è parlato molto del mondiale delle diaspore, cioè tante squadre, specialmente extraeuropee, che prendono giocatori figli dell'immigrazione nel mondo. Quasi la metà dei giocatori che partecipano al mondiale sono europei, molti giocano in squadre africane o latinoamericane, centroamericane, sudamericane a volte. Nessuno di questi è italiano.
3: 19.45 è tutto per questa edizione del Giornale Radio, realizzata da Virginia Platini e Luigi Ambrosio. Le notizie ritornano alle 22.30. Buon ascolto.
9: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray. Setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio. Per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta. L'estate dell'erbolario.
1: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
10: Popolare Network.
11: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax. Oh.

0: È tempo di 5 per 1000.
1: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
2: 1. È vicina ai territori.
3: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
4: 2. È comunitaria.
5: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
6: 3. È gratuita.
7: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
8: 4. È plurale.
9: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
10: 5. È culturale.
11: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
0: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.

Scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

0: E ora pubblicità.
1: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8x1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8x1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8x1000.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Buonasera, ben ritrovati. Sulla A32 Torino-Bardonecchia sono presenti code per traffico intenso fra Susa Ovest e Chianocco in direzione Torino. Ci spostiamo sul raccordo Ivrea-Santhià per lavori, il traffico rallentato fra Albiano e Santhià in direzione Milano. Sulla diramazione Gallarate-Gatti col traffico rallentato con code a tratti per traffico intenso fra Castelletto Ticino e Gallarate in direzione Varese. Per il momento è tutto, buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, vicina a te.
1: Avevo bisogno

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: E ora pubblicità.
1: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8x1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8x1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8x1000.
2: WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

RBTV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: RBE, vicina a te.
1: La bacheca annunci di RBE.
2: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
1: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
3: La Casa per Anziani Miramonti di Villar Pellice cerca un operatore o operatrice sociosanitario. Le persone interessate a questa offerta di lavoro possono rivolgersi all'ufficio della struttura per presentare il proprio curriculum da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12. Per informazioni si può telefonare allo 0121 93 09 00 o scrivere un'email a miramontivillar@virgilio.it.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Apathy is a grave. Apathy is a grave. Don't let the numbness drug you, Red Star.
1: Scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te.
1: Yes. Check, check, check, check, check.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, vicina a te.

0: sono pazzo, ma non è come loro.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: sono matta io, ma sono matta.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.

0: È tempo di 5 per 1000.
1: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
2: 1. È vicina ai territori.
3: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
4: 2. È comunitaria.
5: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
6: 3. È gratuita.
7: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
8: 4. È plurale.
9: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
10: 5. È culturale.
11: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
0: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000. RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

0: E ora pubblicità.
1: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8 per 1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

RVE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RVE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE. Vicina a te.

0: sogni.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.

Ci finita linda, doma tra tua torita, doma tra tua torita, doma che già leci, finita linda. E a me mi dia, e vuoi essere la canzone con il

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: vittime.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.
2: Vienimi a prendere sopra le stelle, se mi vuoi bene. Mi piacerebbe, ma sai che un fiore vuole da bere.

Ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Quante gocce di rugiada intorno a me. Cerco il sole, ma non c'è. Dorme ancora la campagna? Forse no. È sveglia.